0: Coyote vs. Acme.
1: Idiota!
0: Al cinema dal 2 settembre.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
9: a settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta.
15: Sono le 2:02.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Rosetta. La mia amica Marianna è super fan della musica anni 80. Puoi mettere i Murai con Comanchero. Grazie mille. Buonanotte.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Sport.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina 9001. Siamo Paola, Gigi, Fabio e Caterina da Broni Stradella. Mi piacerebbe ascoltare Illusion, un bel pezzo dance di Benny Benassi. Buon lavoro e buonanotte.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao manilosi, sono Vane da Poirino e volevo ascoltare Mani nelle mani di Michele Zarrillo e augurare un buon lavoro.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao manilosi, siamo Albert e Cosmo. Volevamo ascoltare Ansia con Gonfie Vele. Buonanotte ai manilosi.

Ti puoi fare chilometri, cambiare prefisso, lingua, ma la tua ombra avrà sempre lo stesso aspetto. Io continuo a guardarmi intorno, continuo a cercare me stessa in queste facce nuove, ma finisco sempre per tornare in quei vicoli che ho lasciato, in quelle strade, in quella città.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Cerchiamo un motivo stupido per litigare.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, mi fai sentire Dynamite dei BTS. Grazie e buonanotte.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Stefano da Chianocco, vorrei ascoltare Harry Styles con Aperture, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è con noi. Ciao, sono Antonino, vorrei ascoltare Maniac per dare un po' di carica, grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 3.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina 9001, mi faresti ascoltare Meraviglioso errore di Gianna Nannini? Grazie e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Mirella.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Dominica e vorrei dedicare Quando nasce un amore di Anna Oxa a mio marito, che oggi facciamo un anno di relazione. Grazie.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Fabio da Novalesa. Io e mio figlio Andrea vorremmo ascoltare Maledetto Me, grazie mille.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: sempre.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buongiorno Radio Manila. Sono Fabio da Novalesa Vercelli. Vorrei ascoltare gli spari sopra di Vasco. Grazie mille.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina Manila, siamo Timothy e Riccardo, stiamo tornando da Milano, posso chiederti ti fa stare bene di caparezza? Buona serata a tutti.

0: e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina 9001, sono Alice da Borgomanero e vorrei ascoltare Alessandra Amoroso con Cose Stupide. Buonanotte a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.
5: Sognavo per noi una vita come tante.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Benny dal Lago Maggiore. Volevo dedicare al mio amico Massimo, Marrakesh con lei, pensi alla biondina.

0: di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Dario da Asti, mi puoi fare ascoltare i ragazzi Sono in giro di Ligabue? La dedico a tutta la banda di amici della mia compagnia.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutta la notte.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Settimo. Mi potresti mettere per favore Molella con Awake? Grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buonasera Manila, siamo Stefania e Federica da Settimo e siamo in macchina. Ci potete mettere Perfect, la canzone di One Direction? Buona settimana!

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Simone il fruttivendolo di Sommariva del Bosco. Sveglia presto anche questa mattina. Mi puoi mettere la giornata in piano con la canzone Footloose di Kenny Loggins? Grazie mille.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buon inizio di settimana a te e a tutti i manilosi, spero tu sia bene. Per favore stamattina mi fai sentire Bravi ragazzi di Miguel Bosé, ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita e Eleonora, un saluto a Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Non e le famiglie e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Daniela Saluzzo, grazie, ciao.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Stefania di Carmagnola, mi faresti ascoltare È sempre bello di Coez per favore? Grazie mille e buona serata.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila, falla suonare tu.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Monica. Vorrei dedicare Baila di Zucchero e dedicarla ai miei grandi amici Paride e Riccardo. Buon lunedì.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, per favore questa mattina mi farete ascoltare Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, buon inizio di settimana, saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni e Panatè, Walter di Sommariva Bosco, i panettieri di None, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
16: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 5 e 4 minuti.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno a tutti dalla vostra signorina 9001. È arrivato lunedì e siamo già a metà settembre. Anche oggi la voglia di musica è tanta. Quindi fatevi sentire al 338 50 38 908. Avanti con la prossima canzone.
2: Ciao signorina 9001, sono Gianni Panatieri Carmagnola. E stamattina mi piacerebbe ascoltare

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Lela da Carmagnola e sto andando a lavoro. Volevo chiedervi per cortesia se mi potete mettere in Nazilli con Per Sempre. Vi auguro a tutti quanti malinosi un buon lunedì e che non ascolta Radio Manila, è un game over. Ciao, un bacio.
2: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Lello da Fossano e sto andando a lavoro. Mi fai ascoltare Coke in Die Eric Clapton? Grazie mille. Buona settimana.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina Manila, buona settimana a tutti. Vorrei ascoltare Liberatemi di Biagio Antonacci. Saluti Matteo di Gassino.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buongiorno signorina 9001. Gentilmente mi fai ascoltare The Sound of Silence di Simon e Garfunkel. Nella versione di Durdust, ciao da Enzo. Darkness, my-

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buongiorno signorina 9001, sono Patrick, mi fai ascoltare Rolling Stones dei The Colors, grazie e buon lunedì.

0: Sport.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, siamo Mario e Giusy, ci potresti mettere 100 messaggi di Lazza? Grazie mille.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, siamo ai saluti. Vi auguro buon lunedì. La mattina proseguirà con Alice D'Amico, quindi continuate con messaggi e vocali al 338 50 38 908. Avanti ancora con una canzone. Ciao Radio Manila, sono Annalisa e vorrei richiedere Dansteria di Madonna. Buon lavoro a tutti, ciao. Talk about it.

questo nuovo singolo di Jonathan con DJ Mista, Virginia Manganiello e Paolo La Ganga. Buongiorno, iniziamo questa settimana che ci porterà alla fine dell'estate. Sigla, sigla!

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Ligurio, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Beh, è sempre bello ascoltarci in DAB perché è bellissimo. Scaricate la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito ovunque voi siate. Peraltro ci sono ancora parecchi manilosi in vacanza. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio.

0: Altre regioni in Piemonte, adesso vado a controllare le date di inizio scuola anche delle altre regioni raggiunte da Radio Manila, però oggi iniziano le scuole, ragazze, quindi parte la nuova stagione, adesso è presto, però in bocca al lupo a tutti e dai, forza, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, buon inizio settimana a te manilosi, come sempre fai tu. Vi auguro buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Un po' di energia, eh? Questa è arrivata dal mio taschino.

0: Club Tropicana, bella carica agli uomini. Pensate a questa canzone del 1900, Rifatti 3. Ma quanto tempo! Avanti!
1: Ciao, Radio Manila!
0: Ciao!
1: Sono Edi della Valle d'Aosta.
0: Edi!
1: Sono andato ad ascoltare Svettomania dei Sugar Free. E chi non ascolta Radio Manila, Radio Manila è un game over.
0: Io sono curioso, Eddie, della Valle d'Aosta, da dove? Faccelo sapere, dai. Questa è Kleptomania Sugar Free. Buona giornata.

0: faccia gola, Kleptomania dei Sugar Free, la canzone Du Fritti 5, mamma mia, ma veramente tanti anni così sono passati anche dall'uscita di questo singolone. Abbiamo il nostro Seba.
1: Sono in università per il mio ultimo anno di magistrale e volevo chiederti, per iniziare questa prima settimana, You Somebody e chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ah, allora Use Somebody dei Kings of Leon, che arriva tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh. Un abbraccio.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.

Kings of Leon, You Somebody, su Radio Maria, nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Alice, buon inizio di settimana. Sono Giusy di Cherasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia? Grazie mille, ma grazie a te Giusy, ti mando un abbraccio. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma come avete sentito anche quelli di testo funzionano alla grande.

0: Cielo d'Irlanda alle 6:56 praticamente.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare Se bruciasse la città. Volevo dedicarla a mio marito Vito e dirle che gli voglio un mondo di bene. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance, e anche naturalmente al marito. Un abbraccio da parte nostra.

0: Lion, tantissimi anni che ormai non ci incrociamo. Grande P. Lion, Happy Children. E comunque lui è sempre in giro, eh. Quando si parla di canzoni degli anni 80, eventi, no? Dove, con tutte le canzoni degli anni 80, lui c'è sempre. Questa Happy Children, ma chi la richiede?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buon inizio settimana. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica P. Lion con Happy Children? La dedico a te, a tutti i Mandilos, un saluto a Paolo di Arpignano, a Daniela da Saluzzo e chi non ascolta Radio Manila. E game over, un bacione, ciao!
0: Ciao Cristina, io guarda, direi che la sentiamo tutte, va bene? Eccola!

0: Bellissime ragazze, Happy Children, P. Lion su Radio Maria. Allora abbiamo il nostro Giuseppe che scrive: buongiorno, sono Giuseppe, buon inizio settimana a te, tutti i manierosi mattinieri belli come te. Volevo chiederti se mettessi Dimmi come di Alexia, il meteo, spicco favoloso, saluto con un bacino a vita Graziella, che non ascolta maniere cattive nel Game Over, un bacino da Bettino innamorato, PS. Ieri sono andato al salone dell'auto e sono tornato bambino, uepa. Bello, sono dell'auto. Allora, per quanto riguarda il meteo, Bettino, io direi sole, sole e ancora sole. Peraltro le temperature, quelle massime, continuano a essere intorno ai 28-29 gradi nei prossimi giorni. Non male.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Box. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Piaciava, dimmi come, di Alexia. Allora abbiamo la nostra Daniela che è su un furgone, questa volta col DAB.
1: Ciao caro Alice, buongiorno, buon inizio di settimana a te e a tutti i malilosi, come stai? Tutto bene?
0: Bene,
1: io tutto
0: tu?
1: Bene, sono in giro per consegne, ho noleggiato un furgone e ti sto ascoltando in DAB.
0: Ah.
1: Volevo chiederti se per favore mi fai sentire Stella Stai di Umberto Tozzi. La dedico a te e a tutti i malilosi, ti mando un abbraccio.

ragazzi, un momento iper canterino, anzi karaoke. Devo salutare anche il nostro Andrea, il panettiere, si firma così. Un saluto Andrea, lui vuole ascoltare i Phantom Planet con California. E questa addirittura è un momento super karaoke, vero? California, su Radio Manila.

0: il cambio del millennio, Dufritti 2, California, i Phantom Planet, Sole di Manila. 338 50 38 908 per questi messaggi, soprattutto quelli audio che abbiamo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Buon lunedì, Alice, potresti farmi ascoltare per favore una canzone da Cubo Portatile per scatenarci un po'? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, un bacio a te sulla fronte. Guarda, abbiamo un singolo, un nuovo singolo, fresco fresco, quello di David Guetta insieme a Dipaton, il titolo è You and Me, Me and You, tra poco. Manila Box Breakfast.
2: Bella, vai giù. Sono Gelier, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Nuovo singolo di David Guetta uscito venerdì, Hypertone, You and I, Me and You. Qui però invece siamo tornati indietro, vero? Siamo al 1900 addirittura. Rifatti due? Wow, chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice. Senti, per favore, mi farete ascoltare Just an Illusion degli Imagination. Ti ringrazio, auguro a tutti i manierosi una buona giornata. Saluto in particolare i miei colleghi dell'Agri Panetteria di Casanova e ricordo sempre chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Grazie mille Alice, buona giornata e buon lavoro anche a te. Ciao.
0: Ciao. Ciao Lidio, buon lavoro naturalmente a te, altro che... Beh, io devo ricordare che praticamente grazie ai vostri messaggi su Radio Manila si vive anche la storia della musica. Come questa, infatti, Imagination, Just an Illusion, 1900, rifatti due, la

0: Questa Illusion, naturalmente sono una canzone straordinaria che ci riporta veramente in quegli anni, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, vero? Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena e stamattina ti chiedo una canzone a tua scelta dell'amoroso, così da far contenta la mia collega Claudia, se già ci sta ascoltando. Una buona giornata, chi ascolta Radio Vanilla e Game Over, ho scelto Si mette male. Diciamo la canzone che ci ricorda anche un po' l'estate, vero? Quella del Dufritti 24.
1: Quanto vale ciò che non sto facendo? Se non sarebbe meglio partire.

0: si mette male Alessandro Amoroso su Radio Manila nel Manila Box Breakfast, che chiude praticamente già la prima ora. Ammazza.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Luca fino a Roma, e per darci la carica prima di andare a lavoro vorrei chiedere a Max Pezzali gli anni. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora ascolteremo gli 883, poi chi abbiamo?
2: Ciao Ale, sono Mimmo da Vaprio. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Friends Will Be Friends dei Queen. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao, grazie.
0: Che arriva all'inizio della seconda ora.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:04.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
6: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti.
8: Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennet Club.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

ragazzi, Friends Will Be Friends, un grande singolo dei Queen. Beh, andiamo avanti, siamo già nella seconda ora. 338 50 38 908 il numero mistico, magico, catartico, colorato di Radio Vanille, che vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma anche quelli di testo come quello che sto per leggere. Buongiorno Alice, oggi per il mio bimbo è una giornata speciale, primo giorno di scuola, si va in terza elementare, potresti mettere una canzone di Alfa, il suo cantante preferito, per accompagnare questo nuovo inizio. Un grande saluto a te e a tutti i manilosi, e ricordate, chi non ascolta Radio Vanille, game over. Una buona scuola a tutte le mini e tutti i mini manilosi. Oggi si parte in parecchie zone, vero?

tutta, a me mi piace, abbiamo scelto quella insieme a Manu Chao. Buongiorno Mani Rose, buongiorno Mani Rosi, buongiorno Alice, buon inizio di settimana a tutti. Vorrei ascoltare La cura per me di Giorgia. Sono Maria da Gargallo, baci Maria sulla fronte a te, l'ascoltiamo immediatamente.

0: La cura per me, Giorgia, mamma mia come passa il tempo, ragazzi. Questa canzone è del Sanremo Dofritti 25, sembra che l'abbia cantata ieri. Buongiorno Radio Manina, sono Davide da Leggiuno, giusto? Leggiuno. Oggi è un lunedì diverso dal solito, lavorativo, sono in macchina con mio papà Massimo. Che stiamo andando a fare? Ah, stiamo andando a girare in pista con la moto. Wow, ragazzi, non c'è cosa migliore per iniziare bene la settimana. Lascio a te la scelta per una bella canzone che dia la carica. Buona giornata a tutti, chi non ascolterà di venire Game Over. Divertitevi, eh. Un abbraccio da parte nostra, ho scelto per voi i The Black Keys con Lohi.
1: Manila Box Breakfast.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over. Dai pinguini tattici nucleari.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Asta del mobile! Geniale, vero?
8: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
9: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Pure Plutone, Emanuele Loia su Radio Manila, ma chi l'ha richiesta?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Damiano, Eurometro di Carmagnola. Stamattina vorrei ascoltare Singapore di Emanuele Loia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie e buona settimana a tutti i mani grossi.
0: Ciao Emanuele, un abbraccio.
2: Ciao, sono Remy, vengo dalla Sardegna e vorrei tanto Super Classico di Ernia. Chi non ascolta Manila è game over.
0: Ciao, ah, dalla Sardegna, facci sapere da dove, sai che noi siamo curiosi, eh? 338 50 38 908, Ernia.
3: Ora che fai?

0: Super classico nel Manila Box Breakfast alle 7:30, ragazzi. Vola.
1: Buongiorno, Super Alice. Se ti fosse possibile, stamattina un qualcosa di nuovo che non è ancora passato. E avessimo già ascoltato tutto, per favore, quella di Elisa oppure quella di Gue Marrakesh. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi. Buona settimana a tutti, da Vita.
0: Ciao Vita, buona settimana a te, buon lavoro. Vita, ti ricordi Laura Bono? Te la ricordi? Beh, io ho nel taschino il nuovo singolo dal titolo Luna Park.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Let's go! Da MedioWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MedioWorld Club. Regolamento su club.medioworld.it. MedioWorld.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338-50-38-908.

Il nuovo singolo di Laura Bono, fresco fresco, il titolo è Luna Park, su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast. Ciao Radio Manila, sono Letizia, sto andando a scuola. Ah, vedi che rinizia Letizia. Vorrei ascoltare Nera di Irama. Grazie, chi non ascolta deve dire Game Over. Beh, allora qui torniamo un po' indietro. Ma ve lo dico l'anno? Forse meglio di no, eh. Irama, Nera.

0: Ma Sura de Manila, 338-50-38-908, il numero catartico di Manila per i vostri messaggi. Ciao Alice, con l'inizio delle scuole si chiudono ufficialmente le vacanze. Vorrei ascoltare Polvere di Holly, fosse già passata la stella di Broadway di Cremonini. Sono Linda ed auguro a tutti un buon inizio settimana e a te Cora Alice un bacione a te. Sì, riparte la stagione, però insomma dai, è anche bello, no?
1: Io. Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Polly con Polvere alle 7:41 verso i 42. 338 50 38 908. Buongiorno Malinosi, buongiorno Malinosi. Oggi giornata importante perché insomma iniziano le scuole, dai.
1: Ciao Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Rovazzi a Risa, la Costiera Amalfitana, a mio figlio Manuel che oggi inizia a scuola. Poi saluto Zumbe, Francesco, Giuseppe e Alessio, che non ascolta Radio Manile, che è in mover. Un bacio, ti voglio bene.
0: Baci a voi e buona scuola, buon inizio anno.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana su Manila. Buongiorno, mamma mia ragazze, si riparte alla grande. No, dicevo, è comunque bello ripartire con una nuova stagione, ci sono nuove sfide, nuovi traguardi da raggiungere e ci saranno anche tutte cose nuove che arrivano, anche belle, no? Che ne so, nuove cose da apprendere, ma anche gite, so, è sempre bello iniziare una stagione. Ciao, sono Marco, vorrei ascoltare Children di Robert Miles e consiglio: andate in terapia. Ma come? Ma di già così? Ah, chi non ascolta Radio Maniera Game Over dovrebbe andare in terapia. Vabbè dai Marco, non esageriamo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
8: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
7: Ti aspettiamo a Cambiano.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: lo so che siamo tutti con le manine, no, in alto, come si usava nel 1900 Taratiffi 5. Questa è Robert Miles, Children, canzone straordinaria, è entrata ormai, no, nelle canzoni più iconiche di quell'epoca. Non posso aiutarti, Matti.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Gargallo. Volevo augurare un buon primo giorno di scuola a tutti i bambini e a tutti i ragazzi e richiedervi la canzone Pile. Vi ringrazio e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Allora, purtroppo non è ancora in playlist, se hai voglia di ascoltare altro io sono qua, scrivimi, mi raccomando. Ciao Radio Manila, siamo Mamma Noemi, Alba, Aurora e il bomber maschio Alfa. Volevamo augurare a tutti una splendida giornata di inizio scuola e volevamo ascoltare Cuoricini di Comacose. E ci sta, ci sta e come.

0: Cuoricini, come cose su Radio Manila. Allora, io ascolterei un po' di messaggi, se li trovo. Allora, avanti, questo è il primo.
1: Buongiorno Alessio, lunedì a tutti. Allora, ieri ho chiesto la canzone alla signorina Manila nel 2001 e stamattina invece da ti chiedo.
0: Sì, l'ho capita.
1: Don't worry, be happy. Sempre liste, grazie. E chi non ascolta la domenica di moda, saluto che si vede Marcella. Ciao ciao, alla prossima.
0: Come ciao ciao Marcella. Allora, in arrivo la tua canzone, però abbiamo anche due mini manilosi che stanno per iniziare la scuola.
2: Radio Manila, sono Lorenzo e oggi è il mio primo giorno di scuola e vorrei ascoltare Dente di Galli, se non fosse possibile, Canto d'amore di Angelina Mango. Ciao, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un bacio dall'alto sulla testa.
3: Ciao Radio Manila, mi chiamo Elena Sofia, è il mio primo giorno di scuola, devo andare in terza e vorrei dedicare questa canzone ai miei compagni di classe. Vorrei ascoltare Hanno ucciso una moragna dell'883. E chi non ascolta Radio Manila è super super gay over. Ciao.
0: Ciao, buona scuola. Guarda, non posso accontentarti, abbi pazienza perché gli 883 sono passati da poco, però arriva una bella canzoncina, quella di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Nel frattempo però ci rilassiamo tutti con Don't Worry, Be Happy in chiusura della seconda ora insieme. News e poi sarà naturalmente Angelina Mango e Mengoni.

0: Don't worry, be happy.
1: Radio Manila, estate.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 8:02.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
9: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
10: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennett Club.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
14: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
13: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2. Anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. C'è stato un qui pro quo con il jingle del nuovo singolo, che era per la canzone che sta per arrivare. Vabbè, allora la canzone che sta per arrivare è un nuovo singolo uscito venerdì. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina, come questo. Avanti.
2: Buongiorno Alice, buon lunedì. Ciao a tutti. Volevo dedicare, se era possibile, Noi di Achille Lauro e Jolier. Buon inizio settimana a tutti, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
1: Sono ciao Monica. Un bacio. Allora, è Geolier featuring Achille Lauro, il titolo del nuovo singolo, Per Noi.

0: l'hanno detto loro il titolo, Joey Air featuring Achille Lauro, il nuovo singolo Per Noi su Manila. Devo salutare anche Annalisa che scrive: vorrei ascoltare Dardos di Romeo Santos, se è possibile, entro lei. Hai visto? Più che altro, hai visto e sentirai che ce l'abbiamo fatta? Ciao Annalisa!
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao, noi siamo Benji e Fede, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
8: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
9: Non te lo dico.
8: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
9: Non te lo dico! Oh!
10: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
11: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
10: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
12: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Romeo Santos con Prince Royce, Dardos. L'avete ballata? Come dico, com'è che dicono? Dardos? Ah, vabbè, ok, la esce un po' più sh. 338 50 38 908, reso messaggi, chi c'è? Avanti!
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Sono Gabriele da Nichelino, vorrei augurare a tutti i bambini buon inizio scuola, in particolare a mia figlia Diletta, che fa quarta, inizia quarta. Se possibile, ascoltare Hello Kitty di Anna, che le piace tantissimo. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, ciao ciao.
0: Ciao ciao Gabriele e anche a Diletta, una buona scuola, un buon primo giorno di scuola. Ecco, il fatto è che Hello Kitty non è un singolo radio di Anna, però abbiamo il singolone, il grande successo di quest'estate, ovvero White Girl Wasted.

che facciamo? Cambiamo completamente atmosfera? Datemi questa batteria, questa apertura. È perché c'è Tiziana che scrive: mi piacerebbe sentire Ti vorrei di Masini. Chi non ascolta di venire Game Over, baci. Quindi momento canterino su Manila.

Lavini con Ti vorrei. Ragazzi, ma come, inizia la scuola eccetera eccetera, invece che c'è qualcuno che va dove? Ciao Radio Manila, siamo Noemi, Fricchio, Mocci e il fantastico Dade che dorme. Stiamo andando a Gardaland, potresti metterci qualcosa di movimentato? Guarda, andiamo con la nuova di Kygo dal titolo Take Me Back. Buon divertimento.

0: Take Me Back è il nuovo singolo di Kygo con Robin Schulz e Max McNone. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Ferdinando e sono al lavoro con il Mac Fratama, così nominato, e vorremmo ascoltare se è possibile Beat It di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buongiorno.
0: Ciao, ciao, buon lavoro ragazzi, grazie per essere all'ascolto di Manila. La vostra canzone Beat It di Michael Jackson arriva dopo la viabilità.
2: Manila Box, estate con noi.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brueri in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Michael Jackson con Beat It su Radio Manila. Allora, sentiamo un radiomessaggio, purtroppo però sono passati da poco.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, sono Daniela da Piovesi. Oggi volevo fare gli auguri a mio figlio Davide che compie 26 anni e volevo dedicargli questa domenica di Holly. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Auguri anche da parte nostra.
2: Ciao Radio Manila, sono il re dell'umido di Gozzano. Vorrei dedicare la canzone alla mia compagna Antonella, che la amo tantissimo. La canzone di La costiera di Marfitana. E se non ascolti Radio Manila è un game over. Grazie.
0: Ciao Giuseppe, io vi mando un abbraccio, ma anche La costiera Marfitana è passata da poco. Chi c'è?
3: Ciao, sono Furio da Torino. Mi piacerebbe ascoltare di Annalisa e Mengoni, Piazza San Marco. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma questa possiamo ascoltarla, regia? Perché Mengoni è già passato, vabbè, è un featuring. Potremmo sentire questa. L'ascoltiamo, un abbraccio.

0: Chi abbiamo? Fate entrare.
1: Siamo Michele Sciari e se è possibile vorremmo ascoltare la canzone Sofia di Alvaro Soler. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: Ma c'è qualcuno, vero? C'è qualcun altro? Fate entrare.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ti ha detto che ti vuole bene.
0: Ma tesoro mio, ti mando un bacio dall'alto sulla testa.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
13: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Badelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di Settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico.
17: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo con Romantica nel Manila Box Breakfast su Radio Manila, 8:53 ragazzi. Buongiorno Radio Manila, un saluto che rande a tutti i manilosi. Vorrei dedicare all'amore della mia vita, Mirko, la canzone di Modà, quel sorriso in volto. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Io vi ricordo il 338 50 38 908, siete su Manila.

0: Questo è Riso in Volto in moda su Radio Manila. Abbiamo l'ultimo messaggio di oggi. Ciao Radio Manila, vorrei augurare un buon inizio a scuola a mio fratello con Payphone del Maroon 5. Sì, ma i nomi? Baci comunque, buona scuola.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: No, ci ho messo un po' meno del solito a tornare, io te lo dico.
1: Ah, ecco, ah, un po' meno? Pomerino?
0: Guarda, è meglio che allora stendiamo un velo pietoso sulla coda che mi sono fatto a tornare.
1: Terribile, guarda, è una delle cose che per me proprio è devastante proprio per la mia persona. La coda è una roba.
0: No, ascoltami, ieri io ho fatto qualcosa come 6 ore e mezzo di coda. Di coda.
1: Ma davvero?
0: Ma proprio coda.
1: No, vabbè. E cosa hai fatto? Cosa facevi? Dormivi allora, anche? No,
0: prima alzi la radio
1: e certo,
0: un po' di musica. Poi cominci a battere, sai, con la manina sul volante.
1: Esatto, sì.
0: Poi cominci a fare avanti e indietro con i piedi sotto, sai,
1: certo, per muovere un po' la circolazione, deambulare.
0: Sì, poi ti cominciano ad arrivare gli istinti tipo di dare le testate sul volante un attimo avanti, no?
1: Esatto. O con prendertela a caso con chiunque ci sia lì vicino.
0: No, perché tanto sono tutti
1: nella tua tutti fermi, ma ti inventi qualcosa, va a distanza di sicurezza.
0: Sì, no, ma poi no, ti giri, dici ciao, ciao, tanto siamo qui da 2 ore, ormai ci conosciamo.
1: Infatti, saluti quelli che fai amicizia, bravo, vedi? Bravo.
0: Ragazzi.
1: No, mamma mia, vai. Però 6 ore di corsa. Da mamma mia.
0: Vabbè, però detto questo è stato un weekend
1: ne valsa la pena
0: straordinario
1: e ci credo ne valsa la pena. Bene,
0: allora io direi che possiamo fare il come si dice quella cosa che facciamo all'inizio, scusami, alla fine di tutte le estati, per sapere quali sono stati i pezzi più suonati su Radio Manina l'estate.
1: Vero, sì.
0: Che ne dici se lo facciamo lunedì prossimo?
1: Va bene. Ah, facciamo lunedì prossimo, chiudiamo il cerchio.
0: E tanto guarda, inizia l'autunno, via, quindi.
1: Ok.
0: No? Ci siamo ormai.
1: Dai, si chiude il cerchio. Chiudiamo
0: il cerchio. Diremo effettivamente qual è stato il tormentone più suonato su Radio Manina lunedì prossimo.
1: Ok, ci sto, va bene.
0: Va bene.
1: Appuntamento.
0: Vi lascio Mucchi.
1: Yes.
0: La stagione su Radio Manina ricomincia ufficialmente oggi con l'orario normale e consueto. Io vi saluto, ci risentiamo domani dalle 6 alle 9. Baci baci, rimanete
1: a domani.
0: Appiccicati. Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Radio Manina estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 9:05.
8: Bevo Divan Secret.
9: La spesa la faccio solo da Conad.
8: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
10: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a €4,49. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi, lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato, faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Manila News.
14: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto. Come va? Come state? Buon lunedì, buon inizio di settimana, 14 settembre. Abbiamo iniziato belli freschi stamattina, chissà come evolgerà poi la giornata, come si evolverà, ma ieri poi ha fatto anche caldo a un certo punto, quindi dai, ci sono ancora delle temperature miti, godiamocele, godiamoci anche la musica qui su Radio Manila, la musica che scegliete voi. Io arrivo e roccheggio soltanto un po' per dirvi che sono arrivata e poi tutto il resto lo decidete voi al 338 50 38 908, voi che siete gli unici protagonisti di questa Radio Family fantastica. Allora, c'è qualcuno che è in partenza per le vacanze, figo partire il 14 settembre, Buongiorno Mucchi, siamo Alice e Michele, la nostra cagnolina Iana, stiamo partendo per le ferie direzione Dolomiti, ci fareste ascoltare Buon Viaggio di Cremonini? Un saluto a voi e tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon viaggio.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
4: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
5: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
4: Ti aspettiamo a Cambiano.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Buongiorno Mucchi, sono Stella, ben arrivata.
1: Buongiorno Mucchi, Stella.
0: Oggi mood da Duran Duran, Camandon, se fosse un singolo, se non lo fosse va bene Wall Boys. La dedico a te e tutti i manilosi, vi auguro un buon inizio settimana.
1: Grazie.
0: E naturalmente Mucchi, chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
1: Baci a te Stella, arrivano i Duran Duran del 1993, Camandon.

0: I Duran Duran su Radio Manile. Allora vi ricordo, manilosi, mi raccomando, scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social, Facebook, Instagram, siamo su TikTok, mi raccomando seguiteci, ma scaricate l'app che è la cosa più importante. Pronto?
1: Buongiorno Mucchi.
0: Buongiorno.
1: Un'altra settimana è iniziata, è già lunedì.
0: Sì.
1: Ti chiedo 4 canzoni, poi fai tu.
0: 4.
1: Allora, buongiorno,
0: vai.
1: Di Gigi D'Alessio. Buongiorno, sì. Vita di Ultimo. I ricordi del cuore di Minghi. E Mondo di Riccardo Fogli. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, saluto da Marcella. Ma il caffettino delle 9.30 lo prendi ancora?
0: Delle 9.33, Marcella, certo, sempre alle 9.33, dopo le 9.30. 33 giusto per. Arriva Gigione D'Alessio.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Un buon lunedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre sulla diramazione per Moncalieri si segnala un incidente al chilometro 3.0 tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino Milano, dove è avvenuto un incidente al chilometro 8.8 tra Volpiano Sud e Settimo Torino in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Sito e Pienezza in direzione Osta e tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione alla distanza di sicurezza, a moderare la velocità e di non distrarsi alla guida. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

Band Ray in questo remix di David Guetta, ce lo siamo ascoltato qui su Radio Manila alle 9.37. Allora oggi riprendono i palinsesti come di consueto, quindi staremo insieme fino a mezzogiorno. Ciao, sono Manuela di Nichelino, volevo ascoltare Holly con Quei ricordi là e la dedico a tutti i manilosi e a te. Grazie, buon inizio di settimana e buona scuola, bacini. È vero, buon inizio a tutti i ragazzi che oggi cominciano, dai, speriamo, ormai hanno già iniziato, speriamo abbiano veramente così cominciato alla grande, e quindi mando a tutti quanti un grandissimo abbraccio. Tra qualche anno mi

0: Olly e Giulie, quei ricordi là, e ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Mucchi.
0: Buongiorno.
1: Sono Gianni da Monbalcaro.
0: Ciao Gianni.
1: Mi puoi mettere Thunderstruck degli SDC? Me vuoi dedicare a
0: Giovanni? Partita.
1: Che lavora all'OK Market, diceva. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Giusto, ben detto. Allora dai, appena hai detto Thunderstruck, partita immediatamente, e quindi ce l'ascoltiamo anche oggi, la vostra preferita, decisamente gli AC/DC 1990, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
5: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Nell'immenso vuoto che c'è Laura Pausini, questa cover di Raff targata proprio 2026, appena uscita, fresca, ce la siamo ascoltata. Mancano poco meno di 10 minuti alla fine della prima ora di brunch, ci siamo già presi un bel caffettino purché sia dopo le 9:30 e arriva il nostro Salvo. Allora Salvo voleva ascoltare una canzone di Laura Pausini, ma l'abbiamo appena sentita, oppure Alessandra Moroso con Estranei. A partire da ieri arriva, ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila.

0: Alessandra Amoroso, estranei a partire da ieri. Allora, meno male che c'è il mio Franchino da Pio Sasco che mi scrive: Roberta, mettiti gli occhiali, te lo ricorderò sempre, ti voglio bene anch'io Franco, grazie. Guarda, li ho messi, giuro, li ho messi adesso, ma perché me l'hai ricordato tu, perché sennò mi sarei scordata.
1: Ciao Roberta, è tornata la sua ora.
0: Eh sì.
1: Anche io le auguro un buon viaggio alle Dolomiti.
0: È vero, i nostri amici.
1: Una bellissima in montagne.
0: Sì, vero.
1: Ormai che sono qua ti faccio una bella canzone. Renato Zero, cercami, così mi cerchi in mezzo alle Dolomiti.
0: Sì.
1: Ciao Mumu.
0: Ciao.
1: Ciao Trumba. Ciao Michael.
0: Ciao, allora io vengo a cercarti ovunque, Franco, mi raccomando, tu non perderti troppo. Arriva questa bellissima canzone targata 1998 di Renato Zero, Cercami.

0: sempre.
1: Ragazzacce e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
7: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembra prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali delle indotto dell'ex Ilva di Taranto stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: BTS Normal, questo nuovo singolo che apre la seconda ora di brunch insieme in questo lunedì. Lo so, è lunedì, ma dove vogliamo andare veramente? Lo so, è lunedì, è difficile per tutti, ragazzi, però dai, c'è la musica, ce le sentiamo, quelle belle, quelle canzoni belle intense.
1: Pronto? Buongiorno Radio Manila, buongiorno Mucchi, qui Garollone, il ferroviere ligure, piemontese d'adozione.
0: Eccolo.
1: Siamo on the road con la mia morosa Serena in camper da Cannazei, direzione Passo Giao, vi ascoltiamo in diretta streaming.
0: Bravi.
1: Volevamo chiederti se ci potevi mettere Vivo per lei di Bocelli e Giorgia, così ne strimpelliamo due durante il viaggio. E Belin Figeux, com'è che si dice?
0: Figeux.
1: Chi non ascolta Radio Manila, Ulen Game Over! Ciao Figeux!
0: Capito che poliglotti, miei manilosi, arriva Vivo per lei!

Andrea Bocelli e la meravigliosa voce di Giorgia, vivo per lei. Allora vado avanti, ciao, buongiorno Super Robby, se possibile mi metti Walk of Life dei Dire Straits, grazie sempre, buona giornata a te e all'intero staff di Manila, anche altre radio del gruppo, grazie. Manilose e manilosi, Stefano da Varese, chi non ascolta Manila è game over, ovviamente occhiali, emoji degli occhiali per ricordarti di indossarli, grazie, veramente senza di voi io sarei persa e sarei anche ciecata. Ciecata, come diceva la meravigliosa Anna Marchesini, e so ciecata. Allora ce ne andiamo invece in questo momento nel 1985, ma in realtà sembra scritta ieri, così sembra cantata, sembra suonata ieri. Dire Straits, Walk of Life.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
6: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
5: Ah, e per la cucina?
6: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
5: E per i pagamenti?
6: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
5: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
7: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
8: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
10: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Badelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Siete su Radio Manila, sono le 10:24 e io vado avanti a girare la ruota perché siete tanti. Pronto?
2: Ciao Roby, sono Alessio Di Settimo.
1: Ciao.
2: Stamattina in viaggio direzione Forlì e volevo augurare un buon inizio a tutti i bimbi che oggi iniziano la scuola. Il mio inizierà la terza elementare. Volevo mandare anche un abbraccio alla mia amica Eleonora e salutarla. E poi ti chiederei pianeti di ultimo. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, un abbraccio a tutti, ciao!
1: Ciao, un abbraccio a te, arriva ultimo.
3: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in pianeti sacri.

0: Ciao Radio Manila, stiamo andando a recuperare le vacche sul Sestier in montagna per portarle giù a casa.
1: Bene.
0: Se ci puoi mettere la canzone L'amore non mi basta di Emma per accompagnarci in questo viaggio.
1: Certo.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un torpano.
1: Ciao, salutate le mie sorelle mucche, mi raccomando. Arriva Emma, L'amore non mi basta.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si raccomanda prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Roberta Mucchi.

PLP su Radio Manila. Buongiorno Mucchi, sono Davide di Sanfre. Oggi giorno libero, ma a casa si lavora di più che sul lavoro, è vero. Tante volte è proprio così. Volevo ascoltare sincerità di Arisa. Chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva. Sì.

0: L'abbiamo conosciuta nel 2009 con questa voce meravigliosa, Risa, con sincerità, e questo look molto strano, un po' da nerd, alla fine con una voce pazzesca. Pronto?
1: Buongiorno Manila, buongiorno bella Mucchi.
0: Buongiorno.
1: Qui è il tromba della Valchiusella. Come stai Robertina, tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Hai passato un buon weekend?
0: Sì,
1: io
0: certo.
1: Sì, a funghi.
0: Bravo.
1: Quindi è stata un'ottima raccolta.
0: Wow.
1: Bene, iniziamo la settimana carichi come sempre.
0: Bene, sono contento.
1: Allora Roby, oggi ti richiedo per cortesia Sal da Vinci con poesia. Se fosse già passata Genova e Napoli di D'Alessio e Alfa. Ti ringrazio, un saluto particolare al grande mitico Franco di Piassasco.
0: Grande.
1: Vita, Daniele Saluzzi e Panette di Nona, mando un bacio a Pia. Detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta la domenica di Gamo è game over e non è un tromba. Ciao bella Roby.
0: Ciao Trumbolotto, mangia tanti funghi, che bontà. Arriva poesia, Sal da Vinci.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco, in provincia di Torino, per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica, e alle 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco, con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre, laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è e merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768. Ripeto, 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
2: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
6: Che occasione all'Autostrancia.
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia.
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Ormai è tardi.
9: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
10: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Carpenter con Tasty, e voglio salutare la Cri che ha chiesto questa canzone mentre sta correndo. Anche lei ha ripreso il consueto turno in ospedale. Invece il disco Paradise era tutta dedicata per il Caffè Paradise di Bibiana. Un abbraccio ragazzi, buon lavoro e un saluto speciale ovviamente con la canzone anche a voi dedicata a disco Paradise. Ciao Mucchi, dato che oggi è lunedì iniziamo con un bel momento liberatorio, il Vaffa di Masini. Sono Tiziana. No, vogliamo iniziare subito lunedì così? Io ci sto, so anche chi visualizzare per mandarlo, eh? Vado? Vado, dai, la cantiamo tutti insieme.

0: Ecco, ce lo diciamo sempre, quando ci vuole ci vuole. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Robertina carissima.
0: Buongiorno.
1: Come va? Hai passato un buon weekend?
0: E noi siamo grazie.
1: Qua, ti ascoltiamo sempre, vi ascoltiamo. E volevo chiederti la canzone di Cyndi Lauper, guardi te quello è meglio, ha detto Walter, perché piace anche a te. E dedichiamo tutti i malilosi, salutando tutti i notturni e tutti quanti. Grazie di esserci, e chi non ascolta Radio Marina è sempre un super game over. Ciao da Elsa, non è panatera.
0: Ciao.
1: Buona giornata a tutti, ciao Robertina, un bacione.
0: Ciao, un abbraccio e buon lavoro a voi.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 11:04.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Vita, morte e miracoli, il nuovo singolo di J-Ax su Radio Manila, e siamo nella terza ora di brunch. Oggi finirò alle 12 e poi inizierà il banana time. Allora andiamo avanti perché siete veramente tanti. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Daniela. Ciao, mi faresti ascoltare Gloria Estefan con Hoy? Grazie.
0: Certo che sì, no, mi aspettavo un altro finale, scusate che, insomma, questo pezzo di muto che ho fatto. No, molto felice di ascoltarla insieme a te, un sacco che non la sento, volentieri arriva Hoy.

Il nostro Pino Renato. Buongiorno Mucchi, vorrei ascoltare la canzone degli 883. Oggi in servizio, ho visto, sei già lì pronto a guidare. Bravo. Il mondo insieme a te la dedico a tutte le persone in ascolto. Sono Pino Renato da Borgare, buona giornata. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime

0: borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
1: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila te le suona.

0: Angelo Costiera Amalfitana, questa la canzone che ha richiesto Marco al 338 50 38 908. Allora vado avanti, visto che siete ancora tantissimi. Pronto?
1: Ciao Mucchi, sono ciao. Io, la sister, il Carletto di Brigano Varese. Come procede? Tutto a posto? Io certo. Sono appena rientrato dalla corsa, adesso sto facendo una doccia per poi ritornare a Vigevano. Oggi si fa a Vigevano. Se fosse possibile, volevo ascoltare la canzone Summer Funk di Gabbani e dedicarla a tutti i Manilosi, a tutte le persone che ci conoscono, a mio marito che è Spagna. E ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Baciuzzi, se non fosse una canzone che volete voi. Baciuzzi, baciuzzi della sister.
0: Ciao, baci la sister. Allora, Summer Funk arriva, Francesco Gabbani.

Ciao Manila, posso ascoltare La guerra è finita dei Baustel ed augurare buona settimana a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over, salvo da Mirafiori Sud arrivano.

0: fosse vero che la guerra è finita, Baustel, purtroppo siamo ancora qui a combattere guerre, quindi noi invece di evolverci ci involviamo purtroppo, ma non qui a Radio Manina, qua ci evolviamo solamente, giriamo la ruota, muoviamo energia.
1: Buongiorno Radio Manina, buongiorno. Siamo Alessia e Matteo e stiamo andando in montagna, che ufficialmente sono in ferie. Andiamo a festeggiare. Bello. Volevamo richiederti gentilmente "A me mi piace" di Alfa, e se non fosse possibile una qualsiasi canzone che ci dia un po' di carica per appunto questo viaggio. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Allora buone vacanze, "A me mi piace", arriva Alfa e Manu, ciao.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Let's go! Da MedioWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MedioWorld Club. Regolamento su club.medioworld.it. MedioWorld.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Star, Take That su Radio Manila. Siamo quasi addirittura d'arrivo e di chiusura di questa terza ed ultima ora di brunch. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese di Borgo Manero. Oggi ciao, volevo ascoltare una canzone di Jovanotti, Serenata Rap, dedicarla a tutti, ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over! E che pizza!
0: E che pizza, un abbraccio, arriva. Allora voglio salutare anche Dina da Cigliano, che vorrebbe dedicare a suo marito Roby la canzone degli 883, ma noi gli 883 li abbiamo ascoltati proprio poco fa con Il Mondo Insieme a Te. Comunque io vi saluto e adesso ci ascoltiamo il Giova del 1994, Serenata Rap.

Trova degli anni 90 con Serenata Rap, iconica sicuramente. Ciao Radio Manila, sono Anna da Pianezza, vorrei richiedere Dancing Queen degli ABBA, se non si potesse mettere, va bene, una qualsiasi canzone degli ABBA, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora dal 90 andiamo ancora più indietro, andiamo al 1976, arrivano gli ABBA con Dancing Queen.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
4: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
3: Ah, quindi più qualità, più scelta.
4: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
5: Asta del mobile! Geniale, vero?
6: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
7: Calmati, tesoro. Guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
10: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

nuovo singolo di Elisa Kintsugi. Elisa qui su Radio Manila, quasi in chiusura del brunch, e voglio andare avanti a leggere il prossimo messaggio. Ciao dal New Star Caffè di Carisio, vorremmo ascoltare Perdutamente di Achille Lauro. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva anche Achille Lauro.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, perdutamente. Allora dai, l'ultimo messaggio di questo brunch. Allora, ciao Roby, sono Michele, vorrei ascoltare Giselle con Dimash Midi Pill, dedicarla a te e a tutti i manilosi, augurando buona settimana soprattutto ai miei colleghi che tutti i giorni mi supportano e sopportano. E chi non ascolta Radio Manile, è game over. Bene, arriva.

0: Brunch Midi Pill chiude il Manila Vox Brunch. Allora, il Pompi è tornato dalle vacanze, questo è inconfutabile, assolutamente inconfutabile, però così in un attimo di suspense, vi voglio lasciare un po', chissà se è veramente tornato dalle vacanze, ma secondo voi, non lo so, potremmo anche andare avanti magari cercando di temporeggiare, però insomma lo scoprirete o non lo scoprirete, non lo so. Stavo proprio temporeggiando in una maniera invereconda.
1: Ecco, ma infatti
0: è
1: allora,
0: arrivato.
1: Sono
0: dai,
1: passato davanti alla porta e sentivo parlare di vacanze. Ho ancora vacanze.
0: Cioè. Ho detto, dai, vi voglio lasciare con questo piccolo. Chissà, sarà o non ci sarà.
1: Mi sono perso nei corridoi.
0: Sì, ormai non trova più la strada, ragazzi. Cioè, si è dimenticato proprio totalmente.
1: No, è un po' come quando si va a imparare ad andare in bicicletta.
0: Sì, è vero.
1: Anche se a distanza di anni non ci vai più, quando la riprendi in mano
0: vai subito, che è un piacere. Tu appena sei arrivato oggi
1: con la bicicletta,
0: ti sei già omologato.
1: Beh, certo, ormai guarda,
0: e beh, dopo tanti anni cosa vuoi, cioè ormai abbiamo il mestiere, ce l'abbiamo nel DNA,
1: nel sangue. Sì.
0: Ovviamente. Allora, ti sei rilassato e riposato?
1: Sì, decisamente. Ho un po' di relax, mi sono mancati i nostri manilosi,
0: certo,
1: però
0: è giusto, però l'importante insomma che tu abbia staccato, come giusto che sia, un pochino, e poi chiaramente manilosi ti stanno aspettando. Allora, per le prossime tre ore, perché oggi riprende il palinsesto tutto
1: quello normale,
0: classico.
1: È meglio chiamarlo classico che normale.
0: Esatto, qua di normale insomma non c'è tantissimo, però classico sì, quindi il classico appuntamento con il Banana
1: Time. Ma
0: un po'
1: mi hanno pensato.
0: Certo.
1: Mandavano qualche messaggio.
0: Ma sempre.
1: Ti hanno chiamato Pompi, perché quando tu non c'eri ti sostituivo io, mi chiamavano Mucchi.
0: Sì, certo, come scatta il mezzogiorno. Ciao Davide, ciao Pompi. E dico, va bene, siete che magari.
1: Ma abbiamo tutti la stessa voce in diretta.
0: Ci muta la voce, perché noi a seconda.
1: Ci mucca la voce.
0: Ci mucca la voce a seconda dei cambi. Quando vai negli altri Manila Box, io ormai so fare la voce di tutti.
1: Brava, vedi.
0: Tutti, li ho fatti tutti.
1: Chissà, un giorno dovrei sostituire tutti, perché andremo tutti in vacanza.
0: E io starò qua. E stavo quasi a sentire tutti, bello, è una bella prospettiva, sì.
1: Ti è piaciuta questa prospettiva?
0: Sì, preferisco adesso non pensarci più, però visto che l'abbiamo detta. Va bene, allora buon Banana Time, noi ci risentiamo domani.
1: Grazie, ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta, sono le 12:02.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennet Club.
12: Devo dire un segreto.
13: La spesa la faccio solo da Conad.
12: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
14: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
15: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
14: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito, morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso, secondo il bollettino Vona per l'aviazione. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, in base ai dati delle telecamere di sorveglianza. La nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
17: Manila News.
19: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: sì, da oggi torniamo ognuno al suo posto, al suo orario. Finite le vacanze, credo per una buona parte dei manilosi siano già finite da un pezzo, e allora staremo insieme sino alle 15 con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Allora, io ho già letto qualche messaggio di qualche maniloso che ha scritto: no, è tornato. Ovvio che non andrà mai più in onda, ragazzi, tanto l'avete già capito di chi è quel messaggio. Sì, sono tornato. Allora, c'è il primo audio, sentiamolo. Ciao.
1: Ciao Pompi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono la moglie del MacGyver.
0: Ciao tesoro.
1: Ascolta, ti volevo chiedere se mi metti la nuova di Achille Lauro e Joliet. Se non fosse disponibile, va bene quella di Gigi D'Alessio, l'ultima con Alfa. Grazie, buona giornata. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, un bacione. E allora arriva questo nuovo singolo, si intitola Per noi.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Let's go.

0: Stavo leggendo un po' di messaggi da parte dei nostri manilosi, no? Che sono contenti di risentirmi, grazie, siete davvero molto molto carini, tranne uno. Vabbè, però dai, lo mando in onda ugualmente. Ciao, buon pomeriggio, Trumba.
1: Donne!
0: Ma che donne!
1: È tornato quell'anzianotto del Pomponi? E allora arriva il Trumba!
0: Ha parlato il ragazzino. Buongiorno.
1: Mi do una bella buongiorno. Sei contento che sono venuto a romperti le balle?
0: Guarda,
1: anche
0: felicissimo.
1: Oggi, il tuo primo giorno?
0: Guarda, mi hai dato una botta d'energia.
1: Ascolta, Nini, spero che le tue ferie siano andate bene. Le mie, sì, dai, abbastanza. E quindi oggi ti richiedo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. La dedico a te, a tutti i manilosi, in particolare la dedico al mitico Franco Appio Sasco, Vita, Daniele Saluzzi, pane te e mando un bacio a Pia. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Vanilla Game Over e non è un tromba. Ciao Davidona,
0: ciao,
1: buon rientro in radio.
0: Grazie, ti ringrazio e meno male, va. Allora, un abbraccio al nostro Trumba e ascoltiamo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

0: ci dividerà.
1: Bella, mi piace un sacco questa di Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. E adesso arriva il messaggio audio di un maniloso che fa finta di essere geloso. Allora, con me puoi stare tranquillo, guarda, ormai. No, no, è tua
2: ciao,
1: tua moglie.
2: Ciao, Super Poppy, il legale di Grugliasco. Qui mia moglie non me la conta giusta.
1: Ma figurati, dai, per favore.
2: Finché eri in vacanza, qualche messaggino qua e là. Come sei tornato, subito pronta, mi sa che ti vengo a trovare in studio.
1: Vieni, vieni.
2: Scherzi a parte, bentornato, bentornati a tutti voi che ci tenete sempre compagnia tutto il giorno. E visto che non mi hai messo quella di Gigi D'Alessio, te ne chiedo una di Gigi D'Alessio da dedicare a mia moglie, certo, che lei è innamorata. Che devo fare?
1: Di Gigi D'Alessio.
2: C'è qualcuno che mi ruba il posto. Vedi. Adesso siamo in due,
1: anzi,
2: siamo in tre.
1: Entra,
2: non va bene questa cosa. Un abbraccio a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, che cos'è? È un super game over.
1: Ciao, grazie, un abbraccio. Allora, Gigino è già passato e ti saluto e adesso invece accontento la nostra manilosa Martina, che invece anche lei vuole ascoltare una nuova canzone, quella di Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Goya è il titolo di questa canzone scelta dalla nostra manilosa Martina, che saluta. E saluto anche il mio amico, eccolo qua, Danilo, il ciclista di Cuneo. Ciao Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno Danilo. Davide, Danilo ciclista di Cuneo, bentornato alla base.
0: Grazie.
1: Ci sei mancato molto.
0: Bene.
1: Era giusto però che ti prendessi il tuo periodo di vacanza come tutti. Oggi, essendo una data particolare, perché un anno che è mancata una persona per me molto importante, volevo dedicarle Farfallina di Luca Carboni, perché lei, quando camminiamo in montagna, ci segue sempre sotto questa forma. Grazie.
0: Che
1: chi non ascolta Radio Manila e 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Guarda, è una cosa che mi ha spiegato una persona sensibile, mi ha raccontato che spesso le persone che non ci sono più si manifestano proprio in questa forma, la forma di una farfallina, e capita anche a me spessissimo, quindi è bello anche crederci. Ti abbraccio forte forte forte, e arriva Luca Carboni appunto con Farfallina.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
4: San Carlo Veggie Good.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.

Quante volte abbiamo ascoltato questa canzone di Rama, Mediterranea sotto all'ombrellone? Purtroppo l'estate pian pianino ci abbandonerà, ma stamattina ho letto dall'altra parte che arriveranno poi delle giornate calde anche durante il periodo della stagione autunnale, quindi prepariamoci, no, all'autunno caldo, a livello meteorologico però in questo caso. Abbiamo la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Manu che scrive: ciao, mi chiamo Manu, vorrei ascoltare la canzone di Michael Jackson Bad, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Michael Jackson con Bad per Manu, che saluto. Manu, ciao. Vabbè, volevo dirlo, dai. Arriva il prossimo messaggio, quello di Massimo, e questa è una bella dedica. Buongiorno Radio Manila, sono Massimo e volevo dedicare Più bella cosa di Eros Ramazzotti a Maria di Borgaro. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora, arriva questa bella canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa, da parte di Massimo per Maria di Borgaro.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
7: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
9: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: settembre con 2 settimane, adesso arriva il prossimo messaggio, c'è già la canzone in onda, sentiamo l'audio della nostra amica. Ciao.
1: Ciao Pompi, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Neck, Alza la radio, a te, Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio e mio figlio Manuel, che non ascolta Radio Menile Game Over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao.
2: E ti immagino ferma a truccarti allo stop. Lo

0: Neck con Alza la radio, questa era la scelta musicale della nostra amica Stefania, che saluto. Allora sì, sono tornato dalle vacanze, però c'è qualcuno che in vacanza ce n'è andato già a giugno, si è fatto non so quanti mesi e si chiama Savu, è vero. Ciao Pompinocchio, bentornato, era ora, anch'io sono tornato da qualche giorno, come stai? Oggi mi faresti ascoltare una canzoncina estiva, ho già nostalgia di mare. Grazie mille, un saluto a tutti i malilosi e un grosso bacio a te, il tuo Savu. Però se non sbaglio ti sei fatto davvero parecchi giorni di mare, e allora, visto che l'estate sta finendo, ascoltiamo invece Giuni Russo con Un'estate al mare.
1: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02. Bot.
3: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
9: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa. E il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
8: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Ma dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
10: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato, sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Manila News.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Davide Pomponi.

Stavo contando i giorni di vacanza che ha fatto un nostro maniloso. È andato in vacanza dal 20 luglio ed è tornato qualche giorno fa. Beh, ragazzi, qua sono quasi 2 mesi, eh? È inutile che ci giriamo intorno. Beato lui, va. Allora, un abbraccio ancora al nostro maniloso e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. E leggo il messaggio di Mari che scrive: ciao Radio Manila, è possibile ascoltare Scrivile Scemo dei Pinguini? Certo che è possibile, un abbraccio a te. E arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Scrivile Scemo.

0: Pinguini tattici nucleari con scrivile scemo, e arriva il messaggio audio del Posti. Ciao Posti, magari.
1: Ma pompi del cuore, ma bentornato.
0: Grazie.
1: Eccolo qui, Arlussi, ti ho visto fare la sirenetta in spiaggia.
0: La sirenetta.
1: Ti ho visto che te la sei proprio spassata e goduta, hai fatto benissimo.
0: La foca monaca.
1: Allora, bentornato, e volevo chiederti, per favore, rotolando verso sud,
0: ecco,
1: dei dita. E ovviamente chi non ascolta Radio Manino, un super mega game over. Baci pompi del cuore dal Posti.
0: Ciao Posti. Ormai io posso solo rotolare verso sud, altro che sirenetta. Avevo più le sembianze della foca monaca sullo scoglio.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
6: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Vadelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di Settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Lo so che ormai le vacanze sono solo più un ricordo, per tutti quanti noi, anche per un sacco di manilosi, e chissà se sono un ricordo anche per Alessio, che ha scritto: buongiorno Pompi, sono Alessio, bentornato, mi faresti ascoltare Grey Goose di Cesare Cremonini se fosse possibile, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Cesare Cremonini con Grey Goose, la scelta musicale del nostro maniloso Alessio, che saluto. Ciao, e saluto anche il nostro amico, eccolo qua, il cuoco. Ciao,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Pompi. Ciao. Ci siamo visti ieri pomeriggio.
0: Lo so. Allo
1: Spazio Dei. Sono Luigi da Grugliasco.
0: Ciao Luigi.
1: Ascolta, volevo chiederti se era possibile la canzone dei Pet Shop Boys, It's a Sign. E la dedico a tutti i malinosi, a tutti voi, siete straordinari. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, grazie a te, grazie a tutti quelli che erano presenti ieri pomeriggio al Parco Porporati a Grugliasco. E complimenti per gli spaghetti con i funghi, porcini e panna. No, non me li ha mandati, mi ha mandato solo la foto. Allora, sembrano molto molto buoni, quindi complimenti al nostro cuoco. Bravo, è in cucina, guarda, sei davvero straordinario. Arriva questo grande successo del passato.

0: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Via Vita.

0: così. Mi è mancata anche la Steffi, la mia amica Spritz. Ciao Steffi.
1: Buongiorno amico Spritz, bentornato.
0: Grazie.
1: Spero che tu sia tornato bello rilassato, riposato.
0: Ci vorrebbe
1: divertito.
0: Un miracolo. Rilassato sì.
1: Comunque sei mancato tantissimo.
0: Bene, mi spiace
1: niente,
0: però.
1: Io volevo farti una sorpresa ma non ce l'ho fatta.
0: Ah sì?
1: E mi spiace, però mai dire mai. Magari me la farai tu, amico Spritz.
0: Bisogna vedere che sorpresa.
1: Non lo so.
0: Potrei fare una bella sorpresa.
1: Volevo salutare
0: molti.
1: Gianluca, il mio amico Luca, tutti i miei clienti che ascoltano Radio Manila, e volevo richiederti di Venditti cosa avevi in mente. Poi ti mando un abbraccio forte forte, Pompi.
0: Grazie.
1: Un bacio, e chi non ascolta Radio Manila ovviamente è game over. Ciao amico Spritz, baci baci.
0: Ciao amica Spritz, un bacione, grazie per il tuo messaggio. Vabbè, la sorpresa arriverà prima o poi. Ascoltiamo Antonello Venditti con Cosa avevi in mente.

0: Di cosa avevi in mente la scelta musicale della mia amica Spritz, che abbraccio e bacio. E abbraccio e bacio anche il nostro amico, sarà contento. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Pompi, da Giorgio Camminista di Volpiano, un bentornato dalle vacanze.
0: Grazie.
1: E niente, volevo chiederti se è possibile sentire la canzone di Vasco Rossi Ogni Volta.
0: È già in
1: e
0: onda.
1: Dedicarla a tutti quelli che mi conoscono e a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Poppy.
0: Ciao Giorgio, un abbraccio, buon lavoro e arriva Vasco con Ogni Volta. E ogni volta.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
7: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
6: Ti aspettiamo a Cambiano.
8: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CET Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CET Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, il nuovo singolo di Ernia, scelto dal nostro maniloso Fabrizio. Adesso invece arriva il messaggio della Becky. Ciao Becky, sono tornato ma non capisco.
2: Polone.
1: In che senso?
2: Pandorino.
1: La prima parola.
2: Pomponi della Becky. Ciao, ciao. Bentornato Pompi. Passate bene le vacanze. Come stai?
1: Bene.
2: C'è già
1: bene.
2: La risposta. Una crema.
1: Crema.
2: Ascolta,
1: ma non
2: Pompi, potresti mettermi l'ultimo disco di DJ Ax, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Bentornato Pompi dalla Becky.
1: Ciao Becky, ma non ho capito la prima parola, non vorrei aver capito qualcos'altro. Comunque arriva il nuovo singolo DJ Ax con Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: Morte Miracoli, la canzone di J-Ax per la Becky, che direi che va giusto bene come canzone. Arriva il prossimo messaggio, c'è la nostra amica Giusy. Ciao Giusy.
1: Ciao Davide, sono Giusy dalla Loggia, bentornato. Grazie. Dalle ferie. Io chissà quando ci andrò, ancora devo andare. E volevo chiederti Bam Bam Bambina di Electra Lamborghini.
0: Sì.
1: Poi volevo farti ancora tanti auguri di buon compleanno, 5 settembre. Auguri anche a me, che il 5 settembre ho festeggiato anch'io, e tutti
0: che
1: quelli
0: anche
1: che
0: tu
1: appunto
0: il 5 settembre
1: hanno fatto gli anni il 5 settembre. E basta.
0: A posto.
1: Detto ciò, chi non ascolta Radio Manila, come sempre, è un game over. Ciao, grazie.
0: Ciao Giusy, un bacione, e anche tu il 5 settembre. Arriva Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Lamborghini.

0: Bam bam bambina per la nostra Giusy, auguri anche a lei che ha festeggiato il compleanno il 5 settembre. Allora, tra poco riapriremo con la scelta musicale di Christian, che voleva salutare i colleghi, visto che Christian è ancora in vacanza. Capito? Bravo, ha deciso appunto di andare in vacanza nel mese di settembre, si sta ancora bene. Adesso poi tra qualche giorno cambierà un po' la situazione meteorologica, ma si sta bene ugualmente. Quindi riapriremo con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana.
1: Manila Box
2: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta,
2: sono le 14.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davide Pomponi.

La Costiera Amalfitana e siamo pronti per la terza ed ultima ora per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e leggo il messaggio dei nostri amici John e Marcello che scrivono: ciao Pompi Pompi, siamo John e Marcello, bello bello, e siamo tornati dal weekend romantico a Bassano del Grappa e ci siamo proprio divertiti al Ponte degli Alpini a bere mezzo e mezzo con i nostri amici veneti Davide e Tiziano. Volevamo dedicare la canzone Balla Balla Ballerino di Lucio Dalla a Giulia e Tizi e Davidino. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, volevamo ancora salutare Stefanino, Lorenzo, Pata ed Elicottero e Gianfri. Ah, è vero che loro sono gli amici di Elicottero, che saluto anch'io. Ciao ragazzi, un abbraccio e ascoltiamo questo grande successo del passato, Lucio Dalla con Balla Balla Ballerino.

0: Lucio Dalla con questo grande successo del passato. Sono sceso in cantina, mi mancava la cantina durante le ferie, ogni tanto ci andavo a casa mia per ricordare quel fresco che ha fatto tanto tanto piacere in questa estate caldissima. Allora arriva il prossimo messaggio, arriva mio amico Pietruzzo. Ciao Pietruzzo.
1: Buongiorno. Ciao Pompi, sono Pietruzzo. Ciao. Bentornato.
0: Grazie.
1: Che bello sentirti, mi fa piacere, no davvero.
0: Bene, grazie.
1: Niente, io volevo chiederti una canzone se puede e se non l'hanno messo. Questo brano
0: messo.
1: È un brano che è da un po' che non lo mettono,
0: ecco.
1: Praticamente è la canzone nuova di Madonna
0: Pietruzzo.
1: Dai, va bene, mi piace, dai, è troppo forte, è troppo Madonna, troppo da Madonna, né? L'ho detto
0: basta.
1: Un po' simontese. Dai, ciao Pompi, un abbraccio,
0: ciao.
1: Sono contento che sei tornato e che non ascolta
0: anch'io.
1: Radio Manina, è un game over.
0: Ciao Pietruzzo.

0: alla grande con questa canzone scelta dal nostro amico Pietruzzo. Ciao Pietruzzo, e adesso andiamo di polenta. Ma davvero?
1: Ciao Fonti, siamo tutti qui, il team del Gran Bosco è al rifugio Levi Molinari sopra Exil, e bello, stiamo tutti mangiando, ci stiamo aspettando la polenta, e quindi buona, pensavamo di chiederti una canzone. Quale? Volevamo di Fred De Palma, ovviamente La testa gira. Se ce lo puoi mandare, ci mi fai raccomando una cortesia. Comunque, chi non ascolta Radio Manila,
0: Ciao ragazzi, dicevo, mi raccomando, andate

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
7: Capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
8: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
9: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
10: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
11: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
10: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.

0: Ormai è tardi.
1: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
2: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Padelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di Settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: detto Sara che prima o poi ci dimenticheremo delle canzoni che abbiamo ascoltato per tutta l'estate, perché arriveranno quelle di Natale, è vero. Ciao, un abbraccio lo do anche alla nostra amica che invece vuole ascoltare che cosa?
1: Ciao Radio Manila, sono Simona, volevo ascoltare Baila di Steez.
0: Va bene.
1: Dedicarla a mio marito Stefano.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao.

0: Fitz con Baila, la scelta musicale della nostra Manilosa. Allora, mentre cercavo la canzone per la nostra Manilosa o per il nostro Maniloso, non lo so perché foto ci sono, un ragazzo e una ragazza e il nome è Samu, ho trovato un altro brano, perché The Linkin Park quel titolo lì non c'è, almeno non l'ho trovato. Buongiorno Radio Manila, sono Samu, mi puoi far sentire One More Light The Linkin Park? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Però dicevo, mentre cercavo questa canzone ho trovato invece One More Time dei Blink 182, canzone molto molto bella, spero possa piacere a Samu.
1: Strangers

0: Saluto Samu e spero sia piaciuta questa canzone. Un abbraccio, è tornato anche. No, in realtà secondo me lui c'è sempre stato, anche mentre ero in vacanza. Però il Bettino innamorato mi ha mandato questo messaggio audio. Ciao Bettino.
1: Buongiorno. Bella, una bella giornata, sono il Bettino.
0: Grazie.
1: Innamorato. Come va?
0: Bene.
1: Bene.
0: Tu?
1: È sempre splendido,
0: Anche tu sei splendido.
1: Le meravigliose vacanze, te lo posso dire.
0: E
1: se
0: dimmelo.
1: Sono andato in missione. E intanto mentre sto camminando volevo sentire l'estate sta finendo e ricreta. Ricordo a tutti che sono ascoltato il magnifico Pompi.
0: Sì.
1: Siete che finono anche che mi muove. Sei proprio bello, Mascino, che
0: anche tu sei bello, quindi. Solo che allora io sono bello al buio con una montagna in mezzo e tu non lo so come sei bello. Va bene, un abbraccio e arrivo nel Righeira con l'estate sta finendo.

0: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Non so se avete capito il titolo di questa canzone di Marracash Guez, si intitola appunto Casini. Siamo sempre in mezzo ai casini. Allora salutiamo il nostro amico che oggi lavora per l'ultima volta, forse andrà in pensione, boh. Allora ciao, stiamo festeggiando l'ultimo giorno di lavoro di un nostro amico. Potete mettere Fenomeno di Fabri Fibra, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: per l'amico del nostro Manilosi, dei nostri Manilosi, ultimo giorno di lavoro, secondo me andrà in pensione, beato lui. Un abbraccio, e un abbraccio lo do anche alla nostra amica, non ha firmato il messaggio ma so che è una Manilosa che richiede una bellissima canzone di Fiorella Mannoia, e scrive: ciao, oggi vorrei ascoltare Come si cambia della Mannoia se possibile. Certo che lo è già in onda e ti abbraccio forte.
1: Un pomeriggio della vita, aspettare che qualcosa fuori.

0: Fiorella Mannoia, come si cambia la scelta della nostra Manilosa? So che è una Manilosa anche se non ha firmato il messaggio. E adesso un messaggio per tutti i nostri manilosi, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme. Venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata a ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino e il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 64768, ripeto 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
9: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
8: Ti aspettiamo a Cambiano.
10: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9:30 e alle 10:30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: per te.
1: Qualcosa per te, Ligabue, e arriva il messaggio di Daniela di Saluzzo. Allora Daniela, quando io scherzo con voi e non vi prendo in giro è perché vi voglio bene, cioè ci vogliamo bene, se scherziamo tra di noi è perché non ci offendiamo, ecco perché ogni tanto ti chiamo Daniela così.
2: Ciao Davidino, ciao Daniela. Buon pomeriggio, bentornato.
1: Ma grazie.
2: Bentornato, dai, raccontaci qualcosa. Bah. Ti sei divertito, ti
1: sì.
2: sei riposato?
1: Riposato,
2: dove
1: brava.
2: Sei stato?
1: Brava.
2: E volevo anche chiederti per favore una canzone di Stadio con Ballando
1: Bella.
2: Al Buio, che so che ti piace.
1: Adoro.
2: Anche se sono in ritardo, è tardissimo. E ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ci sei mancato.
1: Sicura?
2: Tanto, anche se ogni tanto ci prendi un po' in giro, ma non fa niente.
1: Ma perché vi voglio bene, e ecco perché.
2: Ti mando un abbraccio, un bacione, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti del Trumba. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluto anche Paolo l'officina. Daniela da Saluzzo.
1: Ciao,
2: grazie,
1: Daniela.
2: Ciao.
1: Un giorno vi mancherò e mi mancherete. Eh sì. Nel frattempo balliamo al buio, arrivano gli Stadio.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola chiude l'appuntamento con il Manila Box per Natale.
1: È tornato il Pomponi. È tornato il Pomponi. E il gruppo si è riunito.
0: Il gruppo
1: si è riunito. È tornato Pomponi. Ti stavamo aspettando a braccia aperte.
0: Ma sei sicuro che mi stavate aspettando?
1: Ah, voglia, guarda.
0: Tu sicuramente. Io lo sicuramente. So, anche i Manilosi, dai. Un
1: poi po' facciamo qualcuno... finta. Non è che facciamo finta di esserci visti, perché abbiamo avuto un evento a Grugliasco che ci siamo visti.
0: Ci siamo visti, è vero. Siamo stati tutto il giorno insieme.
1: È vero.
0: Vicini,
1: è vero.
0: Però dai, chissà se sono davvero mancato un po' i Manilosi.
1: Ma certo.
0: So, tu dici,
1: ma voglia, guarda,
0: non è che quando te ne vai poi si dimenticano di te,
1: ma figurati, guarda così. Che i Manilosi si ricordano tutto,
0: meno male, va.
1: Certo.
0: Almeno loro, anche perché io non mi ricordo più niente, sai, ultimamente sto perdendo colpi.
1: Addirittura qualcuno ascoltava le repliche sull'app, perché mandava i messaggi, diceva ciao Pompi, e io dicevo forse ascoltando le repliche, perché Pompi non c'era da due settimane, però
0: lo salutiamo. Si può fare. No, lo ricordiamo che con l'app si possono poi riascoltare anche le dediche, saluti,
1: certo.
0: Vabbè, chissà se qualcuno avrà registrato le puntate del Banana Time.
1: Ma ovvio.
0: E di notte mi avrà ascoltato.
1: Io?
0: Tu?
1: Sì.
0: Come mai?
1: Ti sentivo la sera e di notte ascoltavo la tua voce.
0: Ah no, pensavo ti sentivo la sera e la mattina andavo...
1: No. Ma no, guarda, non ti preoccupare. O altre cose, più da forti di te.
0: Addirittura.
1: T'assicuro. Fidati.
0: Va bene, va. Allora, fidati. Prestamele, perché ogni tanto anch'io faccio fatica.
1: Non ti preoccupare che... Non ti preoccupare, dico.
0: Sei un po' birichino tu, eh?
1: Tu stai sereno che...
0: Ma io sto sereno.
1: Tornerai a essere regolare.
0: Io vorrei stare sereno, poi sono gli altri che non mi fanno star sereno, è quello il problema.
1: Lo so, ma invece devi star sereno. Pomponi, stai sereno.
0: Va
1: stai
0: bene.
1: Sereno, guarda, adesso ti chiamerò Pomponi Sereno.
0: Pomponi Sereno.
1: O Sereno Pomponi, decidi tu.
0: C'era un programma Sereno Variabile.
1: Sì, Sereno
0: con
1: Variabile.
0: Con Maria Giovanna Elmi.
1: Davvero?
0: Sì, era lei che lo conduceva.
1: La Fatina?
0: Sì, la Fatina.
1: Ah,
0: che
1: non
0: salutiamo.
1: Lo sapevo, certo.
0: Sai, ogni tanto le scrivo su Instagram e lei mi risponde.
1: A Maria Giovanna?
0: Sì, Maria Giovanna Elmi. Lei tra l'altro ha una casa meravigliosa, bellissima, in qualche parte nascosta, ovvio che non lo dirà nessuno.
1: Che fa?
0: Però è niente, in mezzo alla natura.
1: È bello.
0: Come vorrei vivere io.
1: Un po' come vive la Clerici, no?
0: Esatto.
1: La Clerici che vive in Piemonte. Credo in provincia di Novara, una cosa del genere, se non mi ricordo bene, però anche lei vive in questa casa nel bosco.
0: Anche a me quanto piacerebbe vivere in mezzo alla natura, in mezzo agli uccelli, alle piante, ai fiori.
1: Ma gli uccelli ci sono anche qua.
0: Sì.
1: Cioè, Pomponi, non ti vengono a svegliare al mattino?
0: Sì, però vengono i merli da me. Io sono pieno di merli. Vengono lì e mi mangiano tutti i semini che pianto.
1: Mannaggia
0: i merli.
1: Vabbè, ne arriveranno anche altri, non ti preoccupare.
0: Vabbè.
1: Ti passeranno a
0: mi
1: trovare a dare il buongiorno. Ma no, ma perché?
0: No, detto così...
1: Non sarai in mezzo alla natura, ma sei in mezzo ai merli.
0: Ai merli, esatto. Meglio in mezzo ai merli che in mezzo...
1: No, allora, vabbè, Pomponi, saluta un po', bravo.
0: Ti saluto, ci risentiremo domani, come sempre, da mezzogiorno alle tre, va bene?
1: Forse. Te saluta, Pompo.
0: Ciao.
1: Bentornata, Pompo.
0: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Manila.
3: Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:05.
2: Sport.
4: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Duia d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Duia d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.duiador.it.
3: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 23 settembre, con carta insieme, bastoncini Capitan Findus 450 grammi, confezione da 18 pezzi, a 3,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i 108 dollari al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari c'è dell'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. È tutto, a più tardi.
7: Manila News.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Davis Maidò.

E con Harry Styles, Dance No More, apriamo il nostro happy hour ufficiale, ormai new season, nuova stagione, perché ormai siamo tutti qui al nostro posto di comando, le fasce orarie sono tornate alla normalità, anche la pompa ha finito le sue ferie, quindi ciao a tutti, siamo tornati alla normalità, ragazzi. Vabbè, noi normali non lo siamo mai stati, ma viva, la nostra normalità, insomma, è la più sana che possa esserci, è vero Manilosi, siete d'accordo con me? Fatemelo sapere al 338 50 38 908 insieme alla vostra canzone preferita. Partiamo subito con la prima di oggi, la sceglie Mario e vuole ascoltare Laura Pausini, arriva Siamo solo nell'immenso vuoto che c'è.

0: c'è.
1: Ciao, sono Maria Grazia Cucinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
7: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
6: Ti aspettiamo a Cambiano.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: Bene, così Paola Turci suona nelle Power di Radio Manila grazie alla scelta musicale di Giusy. Ciao Giusy, un bacio, c'è il prossimo audio nelle Power, sentiamo di chi.
1: Ciao Radio Manila, vogliamo ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e lo dedichiamo a Mario che è il suo compleanno.
0: Auguri Mario!
1: Mario è un vero ombre all'antica.
0: Ah ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila, eh?
2: Io lo è.
0: Ciao Mario, ciao. Happy birthday to you, buon compleanno.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore alle 15:24 nell'Happy Hour. Ciao Manila, sono Anna di Gozzano, un saluto a tutti i manilosi, vorrei ascoltare una canzone degli Dire Straits, Tunnel of Love, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Anna, e allora i grandi successi del passato, grazie a voi, quelli che scegliete voi al 338 50 38 908, tornano a suonare su Radio Manila.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made. To walk away, walk away, walk away, walk away from color coats and Whitley Bay. Had to walk away.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Sport. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Malika Ayan con Detto Tra Noi. Ciao Davis, sono Pami e oggi vorrei ascoltare Malika Ayan con Detto Tra Noi. Grazie, buon inizio settimana a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pami, un abbraccio. Ciao Manila, sono Riccardo da Torino. Mi potreste mettere Casini di Marra e Gue? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Nuovo singolo anche per Marra e Gue, come ha detto proprio il nostro amico Riccardo. Casini.

0: tutta la vita.
1: Casini, Marra e Gue suonano nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. E adesso chi abbiamo con noi? Sentiamo un po'.
2: Ciao caro Davis, sono Vita.
1: Ciao Vita.
2: È sempre molto piacevole vedervi da qualsiasi parte.
1: Anche per noi,
2: e
1: Vita, lo sai.
2: Se fosse possibile oggi mi faresti ascoltare vivo per lei, visto che io adoro la musica.
1: Lo so.
2: Tanto. Un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare alle ragazze del gruppo e al Trumba. Ciao.
1: Ciao Vita, ti mando un bacio anch'io, ti auguro un buon inizio settimana di sole. Andrea Bocelli e Giorgia sono pronti. Siete pronti a cantare per la nostra vita Vivo per lei?

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
4: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese? E quando porti la tua auto nessuno ti aggiorna più? Da Autos Service tutto questo no. Rispondiamo sempre, ti richiamiamo in giornata per fissare il tagliando e sai sempre a che punto siamo. Solo nelle officine di Moncalieri, Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, con tagliandi completi per tutte le marche a partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59.
5: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box con Davis Maidò. Ma quanto è piccolo?

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango insieme. La scelta musicale è quella di Salva, che ci ascolta da Asti. Ciao Salva, buon pomeriggio. Ciao Manila, sono Valentina detta Gioacchina dalla Sette Laghi di Bodi. Lunedì è sempre dura, ma per fortuna ci siete voi a rendere più leggero questo giorno. È possibile ascoltare Lunedì di Vasco, e chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora, cara Valentina detta Gioacchina, buon lunedì, dai che passa!

0: Lunedì Vasco Rossi, è lunedì, tanti ancora non hanno smesso di lavorare perché il weekend lavorano, si riposeranno magari in settimana, altri sono andati al mare, altri sono andati a fare delle passeggiate, altri sono andati ad assistere a degli eventi meravigliosi, insomma mi state raccontando quello che state facendo e come sempre vi ringrazio. C'è il prossimo audio nell'Happy Hour, ciao!
1: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio!
1: Gentilmente, se è possibile, ascoltare la canzone Alfa Gigi D'Alessio, Napoli-Genova, dedicata a tutti i manilosi e a voi dello studio. Grazie e buon pomeriggio.
0: Grazie Antonio, a te arrivano Alfa e Gigi.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, 338 50 38 908. Scegliete la vostra canzone preferita su Radio Manila. Sentiamo il prossimo audio.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi, sono Daniela da Piovesi.
0: Ciao Daniela.
1: Oggi voglio dedicare a mio figlio Davide che compie 26 anni la canzone Questa Domenica di Olly, augurandogli un sacco di felicità per tutta la sua vita. E chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie.
0: Cuore di mamma. Allora Davide, da parte di tua mamma, ma da parte anche mia e da parte di tutti i manilosi, tanti tanti tanti auguri di buon compleanno.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 16:01.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa la faccio solo da Conad.
7: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 23 settembre con carta insieme. Birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino, all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino, sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
12: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate

Manila Box con Davis Maidò. Talk about.

Due dischi senza interruzione per aprire la nostra seconda ora nell'Happy Hour di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 17. Siamo partiti con la canzone più trasmessa da tutte le radio italiane in questa settimana, ovvero Madonna con Danzeteria. La scelta musicale è quella di Sara. Ciao Sara, buon pomeriggio. E poi sono arrivati Saif Bresh con Parlar d'amore. La scelta musicale è quella di Luciano da Chieri al 338 50 38 908. Ciao Davis, buon inizio settimana. Sono Asia da Chivasso e vorrei ascoltare Benny Benassi con Illusion. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Asia, arrivano Benny Benassi e Sandy Chambers per te.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'Auto Francia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Auto Francia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Auto Francia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Asta del mobile! Geniale, vero?
8: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
9: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davis Maidò.
13: Mi sento un

0: Serena Brancale, Levante e Delia con Il mio paese, la scelta musicale, quella di Nando. Ciao Nando, buon pomeriggio. E dopo Nando arriva la nostra super super super love.
1: Super super love del mio cuore.
0: Ma ciao,
1: buon
0: super
1: pomeriggio,
0: love.
1: Buon inizio settimana.
0: Anche a te.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare Don Look Back in Anger degli Oasis. Io ti auguro un bel pomeriggio.
0: E io a te.
1: Chi non vi ascolta è troppo game over. E io ti bacio e ti stringo sempre.
0: Anch'io, lo sai? Lo sai? Anche quando non sono in onda, lo sai? Super Love, arrivano gli Oasis per te.

0: su Manila per la nostra super love. Altro giro, altra corsa, altro audio, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo di nuovo Giuditta, Ginevra e la zia Aurora. Stiamo Giuditta, andando a prendere Ginevra, la mamma. La zia che Aurora. Canzone vogliamo ascoltare?
0: Che canzone? Golden.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
0: E allora io vi mando tanti baci, bellezze, golden. Ciò vuol dire che stanno per suonare su Manila nell'Happy Hour le Antrix.

0: Manila Box. Estate con noi.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.

Appuntamenti per traffico intenso tra Corso Regina Margherita e Brera in direzione Piacenza. Sull'A7 Milano-Genova per un incidente. Risulta chiuso il tratto tra Vignone Barbera e Serravalle Striglia in direzione Milano.

0: sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arquiaca A7 e l'incrocio Serravalle in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.

Tommaso Paradiso con I Romantici, la scelta musicale è quella di Grazia da Torino. Ciao Grazia, buon pomeriggio, ciao Manila, sono Ilaria da Cirié e vorrei ascoltare Parla con me di Eros Ramazzotti. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao. Ciao Ilaria da Cirié, Eros è già in sottofondo per te e sta per salire sul nostro palcoscenico virtuale delle Piawar.

Eros, parla con me, anche voi parlate con noi manilosi, al nostro numero magico e musicale che conoscete a memoria. Ciao Manila, sono Valeria da Bellinzago Novarese e vorrei ascoltare Gli anni degli 883, dedicarla a mio marito, a me e a tutti voi di Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti, ciao Valeria, ciao anche a tuo marito. Gli 883 arrivano con Gli anni.

0: Hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Accademia Unidee. Ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo. Dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
4: Ormai è tardi.
5: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
6: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paisentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591. Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila Box con Davis Maidò. Stare con

0: La nostra Roscia, Rosso Noemi su Radio Manila, la scelta musicale è quella di Carlo da San Secondo di Pinerolo. Ciao Carlo, e adesso prontissimi a suonare il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Davis.
0: Ciao.
1: Sono Luigi da Grugliasco.
0: Ma Luigi, ciao Luigi.
1: Ci siamo visti ieri pomeriggio al Parco Porporati allo... la giornata dello Sport Day.
0: Eh certo, mi ricordo bene Luigi.
1: E devo, come ti ho detto ieri di persona, mi ha fatto davvero piacere conoscerti.
0: Anche a noi, anche a noi tanto.
1: Che Davide.
0: Grazie.
1: Siete praticamente persone uniche.
0: Luigi,
1: simpaticissimi.
0: Grazie davvero.
1: Sia alla radio che di persona. E abbiamo passato 10 minuti insieme belli.
0: È vero, è vero. Grazie.
1: Ascolta, volevo chiederti
0: grazie
1: la canzone
0: te.
1: Di Saif, Buona Domenica, e la dedico a mio figlio che gli piace ascoltarla più volte al giorno, e ti saluto, un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Luigi da Grugliasco, ci siamo visti ieri, è vero, al Parco Porporati per lo Sport Day, ci siamo conosciuti, abbiamo chiacchierato, e grazie davvero a te perché anche tu sei una bellissima persona, grazie davvero. E poi mi sotto Luigi mi manda, ci manda anche la foto, ci siamo io, Pomponi e Luigi, ma che bella questa foto, adesso la salviamo nella nostra raccolta fotografica. E poi Luigi sotto mi scrive: visto che Saif è passato, puoi mettere la canzone di Shakira dei mondiali, la dedico sempre a mio figlio. Allora Luigi, per te e tuo figlio, alzate il volume della radio perché arriva Dai Dai, arriva lei, arriva Shakira.

0: Uè, Shakira, dai dai, ciao Luigi, un bacio grande per te. Qua c'è una foto molto colorata, molto bella. Ciao Davis, siamo Laura, Mary e Anna della cartoleria Musinè di Pianezza. Ci fai sentire una canzone a tua scelta che abbiamo sentito venerdì sera? E chi non ascolta Radio Manile, game over, è vero, perché ho incontrato anche le nostre manilose, Laura, Mary e Anna, venerdì sera. Vi mando un bacio, grazie per avermi chiamato, così almeno ci siamo salutati e abbiamo fatto quattro chiacchiere. Mi fa sempre tanto tanto tanto piacere quando i nostri manilosi insomma si fermano a chiacchierare con noi, davvero grazie davvero di cuore ragazze. Allora sapete che facciamo, dai, ci rigodiamo Patti Pravo con La Bambola.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, se non ascolti Radio Manila sei game over.
16: Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 17 e 3 minuti.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
21: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
22: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
21: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
22: Meno male che ho la Bennet Club.
23: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
24: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
25: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
26: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire l'importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
25: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
27: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere la gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions.
25: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45. Soddisfatto dei suoi Kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
28: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare.
25: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
29: A Monza partiva
1: dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
25: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia, che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.
24: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
24: Manila Box con Davis Maidò.

0: due grandi successi senza interruzione per aprire anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Siamo partiti con Brescia d'addio, la scelta musicale è quella di Consuelo da Grugliasco. Ciao Consuelo, buon pomeriggio. E poi sono arrivati gli Ace of Base con All That She Wants, la scelta musicale è quella di Giacomo che ci ascolta da Bagnasco in provincia di Cuneo, sempre al 338 50 38 908, dove suonano solo ed esclusivamente le vostre canzoni preferite. E adesso manilosi, orecchio alla radio perché un consiglio molto importante per voi. Ebbene sì, 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola Che Non C'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica, e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratorio e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola Che Non C'è con merenda finale. E allora festeggia con L'Isola Che Non C'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Trovate il programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org, ripeto l'isolachenoncegrugliasco.org, oppure informazioni al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768. L'Isola Che Non C'è, 30 anni di inclusione.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione.

0: senza ricarica esterna e a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggioodone.it e 333 85 60 591.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Davis Maidò.

0: Cabana, Ceirama nel nostro Happy Hour insieme. La scelta musicale è quella di Gianluca da Pianezza. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. C'è il prossimo audiomessaggio pronto a suonare nell'Happy Hour. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Sofia
2: e Romina.
0: Ciao Sofia,
1: stiamo
0: ciao
1: tornando
0: Romina.
1: Dal Calemana Festival e volevamo chiedere se potevi mettere Hold My Hand di Lady Gaga.
0: E certo che sì.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over! Ciao!
0: Ciao bellezze, buon lunedì, 338 50 38 908.

My End, c'è la Gaga su Radio Manila, 17:24 minuti. Ciao carissimo, mi faresti ascoltare la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini? Sai, siamo tornati da poco da New York, io e mio marito andammo in viaggio di nozze 30 anni fa e ora siamo tornati con i nostri due figlioli. Bellissimo, fantastico viaggio con tutta la family, poi New York, che dire, meraviglioso, commovente però il Memoriale delle Torri. Un abbraccione a tutti. E già, e già, e già, l'anno scorso, sì, era il 2025, anch'io sono stata a New York, la mia prima volta a New York, e me ne sono innamorato follemente. Grazie anche per la foto che mi hai mandato. Mi manca molto New York, ma mi sa che ci tornerò presto. Grazie davvero, hai fatto bene a portare anche i tuoi due figlioli. Quanta bellezza, quanta bellezza, davvero. Grazie, grazie, no, mi sto commuovendo anch'io. Arriva Cesare Cremonini con la nuova stella di Broadway su Manila. Lui è...

0: out.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buon Rondo.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Let's go! Da Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Meteo World Club. Regolamento su club.meteoworld.it. Meteo World.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugherio in direzione Piacenza. Sulla A7 Milano-Genova per un incidente è ancora chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sempre verso Milano per lo stesso incidente si viaggia incolonnati tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Ne conseguono anche rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Elettra Lamborghini. Nell'happy hour bam bam bambina la scelta è meglio che lo faccia lei, certo che sì, è quella di Francesca da Monforte. Ciao Francesca, buon pomeriggio. E dopo Francesca chi arriva? Sentiamo un po'.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sono Irene.
0: Ciao.
1: Sto
0: Irene.
1: Andando a danza e vorrei chiedervi se posso ascoltare Golden delle Antrix.
0: Tesoro.
1: Ciao.
2: Chi non ascolta Radio Manila?
1: È un game over.
0: Tesoro, guarda, io te la metterei molto volentieri, anzi rimetterei, perché è passata da un'oretta circa quella canzone lì, quindi al momento non riusciamo a risuonarla, però la potrei richiedere alla nostra Witty dopo le 18. Allora facciamo così, ti accomuna la prossima scelta musicale, andiamo a leggere di chi. Ciao, sono Gabriella da Rubiana e vorrei ascoltare una canzone di Marco Mengoni. Grazie e buon pomeriggio. Gabriella, buon pomeriggio a te.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Marco Mengoni con Due Vite. La vostra musica continua a suonare, non smette mai qui su Radio Manila. Con il prossimo audio sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, sono Sofia, vorrei ascoltare No Lie di Sean Paul. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao Sofia, lo sai che in questo pezzaccio c'è anche Dua Lipa?

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
7: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
8: Il 19 e il 20 settembre a Settimo Cielo Retail Park, un weekend dedicato agli amanti della musica. Vinyl Lovers, un viaggio tra stile e ricordi con vinili, rarità e incontri tra appassionati. L'ingresso è gratuito, aperto dalle 10 alle 20 presso il locale adiacente al Centro Veneto del Mobile. Settembre, Wow Park a Settimo Cielo. Scopri tutti gli eventi sull'app. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Che bella questa nuova canzone di Gianna Nannini, si intitola Meraviglioso Errore. La scelta musicale è quella di Pio, che ci ascolta da Santena. Ciao Pio, buon pomeriggio, c'è il prossimo audio, eccolo qua.
2: Ciao Radio Manila, sono Alberto. Ciao. Della pagina Schermi e Carta Mattoncini di Instagram e TikTok.
1: Ciao Alberto.
2: Sono qui oggi per chiedervi se è possibile Like a Prayer di Madonna in occasione dell'uscita domani per PS5 in esclusiva di Marvel's Wolverine, anche se il brano chiaramente è tratto dall'omonimo film dell'MCU Deadpool e Wolverine. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Beh, grazie per questa info. Tutti gli appassionati ovviamente di videogames saranno contenti di questa notizia. Ciao Alberto, arriva Madonna con Like a Prayer.

Madonna con Like a Prayer, e noi siamo arrivati all'ultimo messaggio per quanto riguarda il nostro Happy Hour insieme. Io voglio fare gli auguri alla nostra Witty, alla nostra Mariella Vitale, che oggi diventa maggiorenne. Che meraviglia, finalmente potrà prendere la patente e potrà fare tante tante cose. Quindi buon compleanno Witty del nostro Corazon de Bonbon, quindi fatele gli auguri, mi raccomando, nelle prossime tre ore insieme alla vostra scelta musicale. Fate tanti auguri di buon compleanno alla Witty, che oggi diventa maggiorenne. Ciao Davis, sono Lorenzo da Givoletto e vorrei far suonare su Radio Manila e Queen con Somebody to Love. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Lorenzo e Queen stanno per arrivare, la grande voce di Freddie Mercury. Da Davis, My Due tutto, noi ci risentiamo mercoledì nell'Happy Hour e tra poco la Vitale. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 18 e 4 minuti.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Asti si accende. Dall'11 al 20 settembre torna la Douya d'Or. 10 giorni per vivere Asti attraverso il vino, gli incontri e i suoi luoghi più suggestivi. Un meraviglioso evento diffuso nel centro storico della città. Degustazioni, esperienze gourmet, masterclass, intrattenimento. Dall'11 al 20 settembre ad Asti, Douya d'Or 2026. Per info e prenotazioni www.douyador.it.
9: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
10: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennet Club.
11: Devo dire un segreto.
12: La spesa la faccio solo da Conad.
11: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
13: Fino al 23 settembre con carta insieme. Nutella Ferrero, confezione da 750 grammi a 4,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai 108 dollari al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawatt. È il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
4: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: piangi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so.
1: Giuse, delizie a Los Angeles ad iniziare il nostro appuntamento in questo lunedì 14 settembre, ma buon pomeriggio. Bentrovati da Mariele Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Come state? Lunedì quasi finito, oramai dobbiamo già quasi parlare al passato del lunedì passato, però insomma possiamo fare ancora di meglio, possiamo rendere questo momento, queste tre ore in maniera eccellente. Come sempre, grazie alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908. E infatti cominciamo subito a sentire la prima. Avanti.
2: Ciao Radio Manila.
1: Ciao.
2: Siamo
3: mamma
2: e sale. Oggi è il mio compleanno.
1: Auguri.
2: Sei anni.
1: Auguri.
2: E

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a

0: E in questi giorni Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Auto Francia.
0: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEV Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEV Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale. Let's go.

0: c'è Miley Cyrus su Radio Manila grazie alla scelta di Laura di Gallarate, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, chi c'è?
1: Buon pomeriggio Mary.
0: Ciao.
1: Oggi mando un vocale.
0: Oh, brava.
1: Chiedo
0: la so. La indovino con una
1: degli Europe, di solito la teletrumba.
0: Ok,
1: oggi la chiedo io.
0: Brava.
1: E, grazie, buona giornata, buona serata
0: anche a te Marcella,
1: buon fine lunedì già e chi non ascolta Radio Manila De Mover, salutoni da me Marcella. E hanno aperto un nuovo negozio dei cinesi,
0: sì,
1: dalle mie parti, e ascoltano Radio Manila.
0: Ma dai, che bello, dai, li salutiamo anche gli Europe, arrivano con Carrie.

0: Europe ci fa arrivare così alle 18:27. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Quella, ciao, pronti? Ciao. Auguri, abbiamo sentito il Davis, giusto? Prima
0: sì, che ha detto
1: che vuoi andava al notizione. Allora,
0: sì.
1: Auguri. E passatela bene.
0: Grazie.
1: E porco cane, anche oggi sei a lavorare.
0: Eh beh, certo, dai. Cade i 14, che devo fare?
1: Ci siamo noi che ti facciamo gli auguri.
0: Esatto, bellissimo.
1: Stasera, chissà, un tortino ci scappa.
0: Ma
1: eh?
0: Ci scappa, sì.
1: Un bel dolcettino.
0: Ma certo.
1: Ciao Mariellona, un saluto, Claudia Rona. Ciao, ciao.
0: Ciao Claudio, no, ma vabbè, ma si è sparsa la voce. Sentiamo un'altra avanti. Chi è?
2: Sono tua cugina Sabrina di Alba.
0: No, veramente.
2: E ne approfitto per farti tanti auguri di buon compleanno.
0: Ma da matti.
2: Ti abbraccio forte, forte. E ti chiedo se mi puoi far ascoltare La cura di Battiato.
0: Ma
2: un bacione. A presto, ciao, auguroni.
0: Questa è una surprise, veramente. Non me l'aspettavo, Sabrina. Comunque è proprio di famiglia, bella voce, la Sabrina di Alba, mamma mia. La cugina della Vitale. Ma che piacere, davvero. Ascoltiamo, quindi ascolti Radio Manila? Ah, ecco, non lo sapevo. Ascoltiamoci però Franco Battiato, La cura.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per lo stesso incidente si rallenta sulla statale 35 dei Giovi tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore è chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

Cremont, Serena Brancale, The Colors, per te, un bel saluto su questa canzone stordita 71. Ciao carissima Mariella, tantissimi auguri di buon compleanno, grazie, buona serata a te e a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, grazie stordita. E poi quanti siete? Tanti, però richiedete anche le canzoni anziché fare solo gli auguri, così io sono contenta. Tanti auguri Mariella, Saretta da Pinerolo, un bacione, grazie Saretta, un bacino, un bacione anche a te. E poi ancora ciao Mariellina, tantissimi auguri di buon compleanno. Adesso non chiedetemi quanti anni faccio, perché ho tanta esperienza, diciamo così, va? Un abbraccio forte forte a voi melinosi, fate i bravi o almeno provateci. E chi non ascolta Radio Manila e Ultra Game Over, scegli tu qualcosa dei Modern Talking. E allora arrivano i Modern Talking. Ciao Mauri.

0: Shirley Lady, Mother Talking su Radio Manila, per arrivare così alle 18.42, 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è. Questa è la vostra musica preferita. Sentiamo la
1: tanti
0: prossima.
1: Auguri a te. Tanti auguri a te.
0: Ma che meraviglia.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino. Auguri, auguri di buon compleanno di cuore, davvero.
0: Grazie.
1: Senti, questa sera mi metteresti mica i Cook Robin con The Promise You Made? La dedico a te che sei la festeggiata.
0: Grazie.
1: Ti mando in ascolto. Un bacione grande a Daniela da Saluzzo, chi non ascolta Radio Manila. E game over.
0: Ciao Cri, ma che giornatona che mi state regalando, davvero meravigliosa. Belle anche tutte le canzoni che state scegliendo. Gran bell'appuntamento oggi il Manila Box. Happy Time, Cock Robin.

0: Ragazzacce e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
4: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
4: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
8: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CEF Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CEF Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Satisfy, Calvin Harris e Jazzy per Guido di Mondovì. Intanto arrivano le 18.52, 338 5038 908 per inviare la vostra scelta musicale qui a Radio Manila attraverso WhatsApp e scegliere la vostra canzone preferita con un messaggio vocale o un messaggio di testo. Sentiamo la prossima. Pronti?
1: Ciao Mariella, buonasera, ben arrivata, come stai? Tutto bene?
0: Tutto benissimo.
1: Sono a Carignano.
0: Oh, Carignano,
1: sono venuta per lavoro. Volevo chiederti se per favore mi fai compagnia durante il viaggio di ritorno con Gloria di Umberto Tozzi.
0: Ok.
1: Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao,
0: ciao Daniela, basta così?
1: Ma tanti auguri,
0: ecco.
1: Mariella, ho sentito adesso che è il tuo compleanno, auguri, auguri, auguri, un bacione, un abbraccio.
0: Ciao, grazie. Sì, sì, compio gli anni, faccio gli anni con Anta con tanta esperienza.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Sì, Gloria. Ciao Mariella, buona settimana. Sono Francesco da Borgomanero, non più da Molfetta. E per piacere vorrei ascoltare La mia banda suona il rap di Flaminio Mafia. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona settimana a tutti i manilosi e gli auguri naturalmente di buon compleanno a me. Grazie Francesco, arriva Flaminio Mafia e Max Pezzali. La mia banda suona il rap.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta, sono le 19:03.
5: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
6: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
5: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
6: Meno male che ho la Bennet Club.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
9: L'economia.
8: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre $107 al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
10: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Email Angel e Ultran te Moving to the Sun, e la Daniela di Milano, che non si dice la Daniela, perché mi hanno già ripreso effettivamente, non si dice Daniela di Milano, che è sulla tangenziale su Milano per l'appunto e sta rientrando dopo una giornata di lavoro. Ciao Daniela e buona serata anche a te. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Gentilmente, se è possibile, ascoltare la canzone Alfa Gigi D'Alessio, Napoli Geno, okay, dedicata a tutti i manilosi e a voi dello studio. Grazie e buon pomeriggio.
0: Grazie a te Antonio. Arrivano Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Ucciderà.
1: Mariella, il 29 gennaio ci hai regalato un momento stupendo dedicando Dancing Queen a mia figlia per i suoi 17 anni. Ebbene, oggi la vorrei io dedicare a te, da mamma Elisa. Grazie davvero e allora facciamola ballare questa regina. Abba!

0: fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
2: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
1: Ah, e per la cucina?
2: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
1: E per i pagamenti?
2: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
1: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
6: L'officina che non risponde mai? Per il tagliando c'è posto solo tra un mese?

0: partire da soli 229 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59106.
1: Pronto a metterti in movimento? Domenica 20 settembre, Settimo Cielo Retail Park si trasforma in un grande villaggio dello sport. Una giornata ricca di energia, benessere e divertimento, con prove gratuite di tante discipline sportive. Insieme ai partner Padelife, Decathlon, Equilibra, Zen. Mettiti in gioco e divertiti con tutta la famiglia. Prenota sull'app Settimo Cielo e scopri tutti gli appuntamenti di settembre Wow Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

eccola qui, l'abbiamo appena ascoltata, Boogies in My Soul, per arrivare così alle 19:24. Saluto anche Christian da Lodi. Ciao Mariella, mi piacerebbe ascoltare Survive di Luis Capaldi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

Live, Lewis Capaldi, questa è la vostra musica preferita. Continuate a sceglierla attraverso il vostro messaggio al 338 50 38 908. Ciao Mariella e buon compleanno, grazie. Per favore, potrei ascoltare Young and Beautiful, per favore? Grazie infinite, Jay da Carignano. Arriva Lana Del Rey.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a €549. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova è riaperto il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano a seguito di un incidente. Tuttavia segnaliamo ancora code tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, sempre in direzione Milano. Per lo stesso incidente troviamo ancora rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore risulta ancora chiusa in corrispondenza della località Canero Riviera in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: E questo è il nuovissimo singolo di Alex Warren, Emerald Eyes, per la scelta musicale di Manuela Di Brossasco, che saluto. Ciao Manuela, buona serata anche a te. 338 50 38 908, ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera Mariella, come stai?
0: Buonasera.
1: Spero bene, sono Giuseppe Vercelli, oggi una giornata un po' così, perché 11 anni fa mi lasciò il mio papino. E dicono che c'è un filo che ci lega a loro e che nessuno muore finché vive nei nostri ricordi, quindi lui sempre
0: sì,
1: con me
0: è vero.
1: Nell'augurare una bellissima serata in primis a voi speaker meravigliosi, a tutti i maninasi, volevo richiedere la canzone che richiedo ogni anno per lui, Gocce di memoria di Giorgia. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non vi ascolta è game over. Io sono Pascolo con le caprette, se puoi sentire le campanelle lì sottofondo, un bacione Mari, ciao ciao.
0: Ciao Giusy, arriva Giorgia.

Ciao Radio Manila, sono Viola da Novara e vorrei dedicare ad una persona speciale che sta ascoltando Sono già solo dei Modà, oppure una loro canzone qualunque. Chi non ascolta Radio Manila è game over, arriverà di sicuro il tuo messaggio, arrivano i Modà.

0: Ciao a tutti, sono Teacher Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Che occasione all'Autofrancia.
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Chi è?
6: Controllo sicurezza sul lavoro.
5: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
7: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
8: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
11: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
12: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
11: Ti aspettiamo a Cambiano.
13: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

Oh My Soul, per chi è? Aspetta un po'. Ah, per Giulia, da Livorno Ferraris. Ciao Giulia, buona serata anche a te. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Buonasera carissima Mariella, sono Daniel. Volevo chiederti se è possibile se è un pensiero speciale di Eros Ramazzotti. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Daniel, arriva Eros Ramazzotti.

0: sole.
1: C'è un pensiero speciale, Rosa Ramazzotti, per arrivare a 5 minuti dalle 20. Tra poco avremo un aggiornamento con le ultime notizie curate come sempre dalla nostra redazione. Ma prima il messaggio che arriva da Fabio di Bra. Ciao, vorrei ascoltare Annalisa con Sinceramente. Arriverà tra pochissimo, poi siete in tantissimi e ne sentiamo
2: buonasera,
1: un altro.
2: Radio Manila.
1: Ciao.
2: Simona da Torino.
1: Ciao Simona.
2: Volevo ascoltare Baila di Stiz e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: E allora iniziamo Stiz e poi Annalisa.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennet Club.
6: Devo dire un segreto.
7: La spesa la faccio solo da Conad.
6: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 23 settembre con Carta Insieme, birra Heineken 660 ml a 89 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
13: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
12: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. Mosca ha accettato di fare altrettanto. Lo ha annunciato il presidente americano Trump. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Dopo le fatiche di Champions in casa del Real Madrid, l'Inter di Kiev torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
14: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Kiev che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4-4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
15: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi.
14: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio ore 20:45, arbitra Pairetto.
12: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
11: Manila News.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ciao Radio Manila, sono Riccardo da Cuneo. Mi fai ascoltare gli Earth, Wind & Fire con September per dedicarla a mia moglie, che anche oggi lei, insieme a te, grazie, festeggia il suo compleanno. Auguri, auguri, auguri ad entrambi. Sono le 20:10, siamo nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time con la Vitale, e poi naturalmente arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ciao, sono Amos e ti volevo chiedere se mi puoi mettere All the Things She Said da dedicare al trinciatore Luca. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva nel Simple Minds.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Accademia Unidee, ultimi giorni, ultime borse di studio. All'Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella puoi ancora candidarti per le agevolazioni dedicate ai corsi triennali in arte contemporanea e moda sostenibile. Ma il tempo sta scadendo, dai spazio al tuo talento. Scopri tutte le opportunità su accademiaunidee.it.
4: Tutti in Val Chisone. L'associazione Poggio Oddone vi aspetta dal 18 al 20 settembre a Perosa, Argentina, la città del formaggio, per la 27esima rievocazione storica Poggio Oddone Terra di Confine. Tutti i giorni pranzi e cene tipici nei nostri locali. Domenica 20, fiera del Paesentif, l'antico formaggio delle viole tipico di queste valli. Messa in costume, corteo storico, falconieri, sbandieratori, mostre, giochi per bimbi, suoni occitani e molto altro. Info sui social poggiooddone.it e 333 85 60 591.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: Io sono ma... Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Benson Boone su Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Noemi, di Ande Zeno. Intanto arrivano le 20:21, questa è la vostra musica preferita. Adesso è la volta di ascoltare la canzone preferita da Lucia. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Self Aware di Temper City. Un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: La scelta musicale di Simo, che saluto insieme naturalmente a Lucia. E poi chi c'è adesso? Aspetta un attimo che ti ho perso, ecco qui che ti ho trovato, siete in tantissimi davvero. Sentiamo un po' chi c'è.
1: Ciao Pronti? Mariellina, tanti auguri.
0: Ma
1: di buon compleanno.
0: Grazie.
1: Ti dedico la canzone di Donne di Zucchero.
0: Come sei ispirata.
1: Un bacio grande Mariella, chi non ascolta Radio Manila, un game over, Giusy dalla loggia. Ciao,
0: ciao Giusy, arriva Zucchero.

su strade e autostrade della nostra regione, l'ultimo della giornata, ma prima un messaggio che arriva da un'ascoltatrice o un ascoltatore anonimo, perché non si firma, che dice: ciao Mariella, scrivo da Torino e vorrei ascoltare Nicky l'ultimo bicchiere. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arrivano gli 883 e Nicky l'ultimo bicchiere.

0: si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Sulla 7 Milano-Genova troviamo ancora code per un incidente tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova Gravellona Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno in direzione Genova Voltri. Infine sempre questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: parlare d'amore.
1: Sai, febbresce parlare d'amore, la scelta musicale di Denise di Saluzzo, che saluto. Arriviamo agli ultimi 20 minuti del nostro appuntamento del Manila Box EP Time e quindi continuo con le vostre scelte musicali, infatti sentiamo la prossima, avanti.
2: Ciao, siamo Katiuscia e Sharon.
1: Ciao.
2: Volevamo chiedervi una canzone.
1: Quale?
3: Immagini di Vasco Rossi.
1: Ok.
3: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
1: Ciao ragazze, buona serata anche a voi. Arriva Vasco Rossi, Ti immagini.

0: immagini. 1985, era Vasco Rossi, 20:42. Sentiamo chi c'è. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandra.
0: Ciao Alessandra.
1: E vorrei ascoltare e dedicare Vivere il mio tempo dei Litfiba a mio papà, con tanto amore, da qualsiasi parte dell'universo sia. Grazie ancora, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buonanotte.
0: Ciao. Arriva Piero Pelù e
2: il Litfiba. Ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: 39esima edizione di Cambiano come Montmartre, un appuntamento per grandi e piccini. Domenica 20 settembre dalle ore 11, il centro storico di Cambiano si anima di creatività e divertimento. Arte in fabula è il tema ispiratore per dibattiti, concorso di pittura in estemporanea e per le performance di pittori e artisti di strada.
3: Sabato 19 pomeriggio, aspettando Cambiano come Montmartre, con le inaugurazioni delle mostre. E alle ore 21, tutti al Teatro Comunale per lo spettacolo teatrale.
2: Ti aspettiamo a Cambiano.
4: Ormai è tardi.
5: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
6: Il grande volley conquista Torino. Dal 20 al 23 settembre, Palavela. Ottavi e quarti di finale di CET Enel Eurovolley 2026 Men. Non farti raccontare lo spettacolo. Vivi le sfide decisive. Acquista subito i biglietti su ticketone.it. CET Enel Eurovolley Men 2026. La grande passione scende in campo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Shakira, Burna Boy, dai dai per Renato da Santia. Ciao Renato, buona serata, siamo quasi agli sgoccioli del nostro appuntamento, ma sentiamo ancora chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Donna. Ciao Mariella, tantissimi auguri.
0: Grazie.
1: Mi metteresti per favore Bohemian Rhapsody?
0: Certo.
1: Ti abbraccio forte forte e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Donna, un abbraccio anche a te, arrivano i Queen.
2: Questo è Rock.

pezzo di Queen ci farà arrivare il momento dei saluti anche per questa sera. La Vitale se ne va e lascia il posto a Sergio Melito, già pronto per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Vi lascio con l'ultimo messaggio delle due gemelle Maria e Monica, che questa sera vorrebbero ascoltare The Beloved, Sweet Harmony. Noi ci diamo appuntamento a domani, se volete, qui su Radio Manila alle 18. Vi aspetto.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 5 minuti.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

E allora andiamo a cominciare, Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, 21:09. Buonasera, buon lunedì sera anche da parte mia, da parte di Sergio Melito, pronti a cominciare come ogni sera in questo inizio di settimana il Manila Box in the night. Evviva 3:03 fino a mezzanotte al 338 50 38 908, la vostra musica richiesta, richiedete con un messaggio vocale, con un messaggio scritto, ditemi come vi chiamate, richiedete una bella canzoncina ed il gioco è fatto. Direi di partire subito con il primo messaggio di stasera. Ciao Radio Manila, sono Mattia, potrei ascoltare Ossessione di Samurai J e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Mattia, cominciamo con te, buon viaggio a tutti.

Possessione, la prima di stasera, 338 50 38 908. C'era di Manila, sono Stefano. È possibile ascoltare Scrivi le scemo dei Pinguini Tattici Nucleari? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Eccola qui, Stefano.

0: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
1: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
2: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

mitico successo che fu dei Delegation nei primissimi anni 80, You and I, ripreso da David Guetta e I Passion. You and I, me and you, 21 e 21 minuti, Radio Manila, Manila Box, In the Night, 338 50 38 908. Per le vostre richieste, mi raccomando, scrivetemi anche il vostro nome quando richiedete una canzone, ok? Ciao Radio Manila, sono Giovanni. È possibile ascoltare Fuori dal tunnel di Caparezza? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. L'ascolteremo tra poco. Prima andiamo ad accontentare Gianluca con Alvaro Soler. Oh, quando...

0: Fuori dal tunnel, Caparezza, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Mi sono persa, non so se c'è Sergio.
0: Sergio,
1: non so,
0: confermo.
1: Quindi, ciao,
0: Sergio.
1: Chi c'è?
0: Ciao, ciao.
1: Sembra
0: Sergio.
1: Sembra un scioglilingua.
0: Sì.
1: Stasera andando a lavoro, seconda notte, io sono già operativa da ieri, mi metteresti Quanto amore sei di Eros? La sentirei volentieri. Ti ringrazio, un bacio caro a te, a tutti i manilosi in ascolto, buona serata, buon lavoro a me e alle mie colleghe, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Manu Bonbon, buona serata.
0: Buona serata a te Manu. Arriva Eros Ramazzotti, Quanto amore sei nel Manila Box.

Quanto amore sei, Eros Ramazzotti, 338 50 38 908. Ciao Manila, sono Giglio, sono qua in montagna con le mucche, vorrei ascoltare Passione Maledetta dei Modà. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Giglio, buon ascolto.

Passione maledetta, i Moda nel Manila Box. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Ci metti We Don't Talk Anymore di Cliff Richard? Certo che sì, in arrivo questa bella canzone del 1979. 338 50 38 908, continuate a richiedere, c'è il Manila Box.

We Don't Talk Anymore era Cliff Richard. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Sheila. Mi piacerebbe ascoltare Mi Piaci di Tormento. Chi non ascolta Radio Manila è super.

0: piace.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

molto bene, andiamo a proseguire il Manila Box, lasciamo Carol G e Bruno Mars, che dite? 338 50 38 908 e voi manilosi continuate a richiedere. Ciao Radio Manila, sono Marco, vorrei ascoltare Hello di Adele, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marco.

21 e 53 minuti per le vostre richieste con il Manila Box in the Night 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Stefania, vorrei ascoltare Alba Chiara di Vasco. Grazie a te Stefania, in arrivo.

E con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box, cari amiche e cari amici. Prossimo messaggio quindi che vado a leggervi. Ciao Radio Manila, sono Paola, potrei ascoltare It's My Life dei Bon Jovi. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buon ascolto, buona serata e buon Manila Box, Paola.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: 4 minuti dopo le 22 siamo entrati nella seconda ora di Manila Box in the Ride. Ancora ben trovati da Sergio Melito, continuate a richiedere Manila Box in the Ride fino a mezzanotte insieme. 338 50 38 908. Andiamo ad ascoltare subito il prossimo messaggio, il prossimo vocale, eccolo qui.
1: Buonasera Radio Manila, siamo Damiano e Andrea, Eurometal di Carmagnole. Vorremmo ascoltare Esibizionista di Annalisa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Eccola qui.

Esibizionista Annalisa, ciao Radio Manila, sono Giulia. Potreste mettere l'uomo volante di Marco Masini? Grazie, buonanotte. Buonanotte e buon ascolto a te, Giulia.

Volante, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2004, Marco Masini. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Ilenia, vorrei sentire Per noi di Geolier e Achille Lauro, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Ilenia.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora, 22:19 minuti, andiamo avanti, che il Manila Box prosegue. Dunque, ciao, sono Sara, potreste mettere Maroon 5 con This Love, va bene. A seguire, ciao, sono Rossella, potreste mettere Punto di Jovanotti per Giulia, che è l'amore mio, grazie. Arriverà anche Jovanotti con Punto, prima nel Manila Box, Maroon 5 e la loro This Love.

0: pronto, Giovanotti, prossimo messaggio, eccolo qui.
1: Ma di maniera, sono Samuel da Biella, volevo chiedervi se potete mettere una qualsiasi canzone degli Eiffel 65 a vostra scelta, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Eccola qui, ciao Samuel, Eiffel con Voglia di Dance All Night nel Manila Box.

Eiffel 65, voglia di Dance All Night. Adesso andiamo ad accontentare Monica. Ciao Sergio, mi metti Daft Punk con Instant Crush. Va bene Monica, in arrivo nel Manila Box. Ciao.

Instant Crush, Daft Punk, 22:36 minuti, 338 50 38 90 8. Ciao Sergio, ciao Radio Manila, sono Lorenzo. Mi fai ascoltare Wanna Be Starting Something di Michael Jackson? Grazie. Se non ascolti Radio Manila, aggiunge Lorenzo, sei super game over. Come faccio a dirti di no? Un capolavoro come questo, che ci dà il ritmo, ci dà il giusto input per proseguire al meglio questo lunedì.

22:41 minuti, Wanna Be Starting Something, Michael Jackson. Andiamo avanti, ciao, sono Franco, volevo ascoltare se possibile You Oughta Know di Alanis Morissette, di bene in meglio, grande pezzo, ciao Franco.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

10 minuti alle 23, sta scivolando via anche questa seconda ora di Manila Box in the Ride, ma non c'è problema, fino a mezzanotte, quindi più di un'ora ancora per richiedere canzoni con il Manila Box in the Night, 338 50 38 908, e poi comunque lo sapete anche dopo la mezzanotte e per tutta la notte vi farà compagnia la signorina Manila 9001, e anche a lei potrete sfogare la vostra voglia musicale richiedendo questo, richiedendo quello, ok? Dunque, andiamo avanti. Ciao, sono Mariangela, potrei ascoltare Dardos di Romeo Santos e Prince Royce. Se non ascolti Radio Manila sei game over, va bene carissima. Poi, ciao Radio Manila, sono Maria Luisa di Moncalieri, mi piacerebbe ascoltare Take Me to Church di Osher. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Accontenterò anche te, cara Maria Luisa. Prima però andiamo con Dardos.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23.
3: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

0: Siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night. E allora, 338 50 38 908. Cari manilosi, richiedete, mandate i vostri messaggi, così come ha fatto una manilosa che è...
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Ivana da Mondovì.
0: Ivana,
1: Potreste mettermi semplicemente degli Zero Assoluto per ricordarmi i primi anni 2000 in cui ero un po' più giovane
0: tutti
1: e sicuramente
0: lo
1: più spensierata.
0: Sì.
1: Un saluto a tutti coloro che sono in ascolto e chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Ciao!
0: Ciao a te, cara Ivana. Eravamo tutti più giovani, imberbi e in plumi. Andiamo a riascoltare.

così abbiamo rivangato anni che furono, precisamente il 2006. Andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Luana, vorrei ascoltare Cabana di Rama. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Luana, in arrivo Rama, in arrivo Cabana.

Fulminacci, stupida sfortuna. Ciao Sergio, sono Silvia, vorrei ascoltare Vieni a vedere perché di Cesare Cremonini. Se non ascolti Radio Vanilla, naturalmente sei game over. Buon ascolto Silvia.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
2: Da cosa l'hai capito?
1: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfrè. Cogli l'attimo.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

forza e coraggio, ancora 40 minuti insieme. 338 50 38 908. Ciao, sono Giorgia, mi fai ascoltare Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, va bene? E a seguire? Beh, a seguire, ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi piacerebbe ascoltare Due Destini dei Tiro Mancino. Accontentati.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Come destini erano i Tiro Mancino. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Simone, vorrei ascoltare Concedimi di Matteo Romano. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Simone.

0: persi dentro a questo loop.
1: Matteo Romano era Concedimi e siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908 se volete approfittarne. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Chi fermerà la musica dei Pooh. Grazie mille, grazie a te Gabri, buon ascolto.

È una delle canzoni che a distanza di tempo voi manilosi richiedete maggiormente per quanto riguarda i Pooh. Sì, chi fermerà la musica? 338 50 38 908, ciao Radio Manila, sono Diego, mi farebbe piacere ascoltare Californication dei Red Hot Chili Peppers. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buona serata, buon ascolto, ciao Diego.

Nation, Red Hot Chili Peppers. Ciao, sono Nadia. Mi fai ascoltare Cercami di Renato Zero? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Cara Nadia, buon ascolto. Renato Zero in arrivo.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Ehi, hai sentito la novità?
5: Veramente, cado dal pero.
4: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
6: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu, Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Sergio Melito.

Andiamo avanti e stiamo quasi per chiudere il Manila Box in the Night. Al 338 50 38 908 c'è Simona, mi fai ascoltare se possibile Con il nastro rosa di Lucio Battisti. Se non ascolti Radio Manila sei game over. In arrivo, cara Simona, eccola qui nel Manila Box.

Lucio Battisti con il nastro rosa termina con lui il Manila Box in the Night, e quindi per un Sergio Melito che se ne va, una signorina Manila 9001 che arriva, signore e signori, per tutta la noce con voi fino a domattina alle 6, sempre al 338 50 38 908. Fatele compagnia, richiedete, mi raccomando. Per quanto mi riguarda, io vi aspetto, se lo desidererete, domani martedì 15 settembre a partire dalle 21. Siateci. Da Sergio Melito, buonanotte, ciao!

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e bella carica come sempre per accontentare tutte le vostre richieste. 338 50 38 908, il numero per mandarmi i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto e auguro a tutti una splendida nottata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Teresa da Ivrea. Mi fai per favore ascoltare Don't Stop di LP? Grazie e un saluto a tutti.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

In diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Flo da Moncalieri. Vorrei ascoltare Dracula di Tame Impala. Un bacione e buonanotte.

0: Ciao Radio Manila, sono Nicole da Riforano. Vorrei richiedere Tu sei per me di Enrico Nigiotti e dedicarla a Polly.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: e te.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Alessandro da San Mauro e vorrei ascoltare Beauty and a Beat di Justin Bieber.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila, sono Orazio di Torino. Sono al lavoro e vorrei ascoltare Partenope dei The Colors. Ti ringrazio e saluto tutti i manilosi all'ascolto.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Yeah!

Ciao Radio Manila, sono Claudio da Asti. Potresti mettere una qualsiasi canzone degli stadio, un saluto a tutti i lavoratori della notte e grazie.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Don't Cry dei Guns N' Roses, per te con mille baci grandissimi e tanti.

0: Ciao signorina 9001, siamo Ilaria e Deborah da Cuneo. Potremmo richiedere Epopea di Dolce Nera, grazie mille.
1: Ciao ragazzi, sono Manu Dolce Nera e se non ascoltate Radio Manila siete game over.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, mi fai ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani. Grazie Simone.
2: Radio Manila te le suona.

0: Buonanotte Radio Manila, siamo Valeria e Alessandro da Torino. Ci fai ascoltare un milione di notti di Mr. Rain e Clara.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri di Alpignano. Vorrei ascoltare la mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Daniele da Novara. Volevo dedicare a Romeo, se possibile, musica leggerissima di Colapesce e di Martino.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: c'è.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila. Ci metti per piacere maledetto Medifulminaci. Marco da Varese.

0: Ciao signorina 9001, siamo Orazio, Paolo, Patrizia e Serena da Brandizzo. Siamo al lavoro e augurando a tutti una buona notte ti chiediamo la graziosa di Che vedo, grazie mille.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ehi, hai sentito la novità?
2: Veramente, cado dal pero.
1: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
3: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nella scuola.

0: Ciao Radio Manila, sono Adriano da Torino. Vorrei dedicare a Jessica Chissà se stai dormendo di Jovanotti, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Angela da Villa Stellone. Mi puoi mettere Baby Steps di Olivia Dean?
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.